radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti, 10.02 in rigorosa diretta come ogni mercoledì mattina, mercoledì morning, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 12. E poi come classico anche dalle ore 12 alle 14 in mia compagnia con 33x2 la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato scelti da me e più tardi vi dirò chi saranno i protagonisti. Invece ospite della trasmissione odierna, ecco, non sarà un musicista o una band bensì uno scrittore, Maurizio Mencarini, già l'avevamo avuto ospite un anno fa più o meno per presentare il suo esordio, ossia L'incubo di Sara, e ora torna con il suo secondo libro, un nuovo thriller, lo potremmo definire così, Tutti dicono colpevole, edito dalla Santelli, ed è una pubblicazione che sta riscuotendo insomma successo sia a livello di critica che di vendite, e più tardi ne parleremo, quindi ci apriremo un po' al thriller, al giallo, tra l'altro ambientato in quel di Roma. E poi tante scelte musicali fatte da me ma anche da voi ascoltatori, se avremo tempo magari giocheremo anche con il sondaggio musicale, se avremo tempo, però insomma intanto come classico di questo orario vi chiedo caffè cornetto virtuale, quindi me lo potete inviare attraverso i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Chiaramente caffè cornetto virtuale, ma anche, ripeto, suggerimenti sonori, così da arricchire la scaletta anche con le vostre scelte. Allora, saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, li potete leggere dall'homepage del sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn, e ricordo anche che potete leggere, o meglio scusate, che potete anche ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa, quindi dite ad Alexa, mi fai ascoltare Radio Città Aperta e si manifesterà. Radio Città Aperta, lo ricordo, si mantiene grazie ai contenuti ma anche alle tasche degli speaker, dei soci di Radio Città Aperta e di dell'Associazione Culturale Dissociazione. Ma ovviamente ci potete dare un'importante mano sostenendola anche voi, potete scegliere quanto versare, potete fare

Ci sarà l'intervista, lancerò anche la diretta video su twitch.tv/radiocittaperta, tra l'altro video che si può vedere più semplicemente anche dalla home page di RCA, e quindi ecco, a un certo punto apparirà la schermata dove ci vedrete in onda. E intanto si parte con il primo brano.

E oggi abbiamo aperto con questo nuovissimo album dell'artista filippino-britannica Bea Badobi, uno scioglilingua, intitolato l'album Pylon, e questa è proprio la title track, brano acustico, ma in realtà poi è un disco dalle atmosfere molto sostenute, anche perché a suonare, a essere ospiti in questo disco troviamo Hayley Williams dei Paramore, Brendan Yates dei Turnstile, Chino Moreno dei Deftones, Evan Stephen Hall dei Pinegrove e Shane Moran dei Tidal Fight. Ecco, già sentito qualcosa di più tirato. Insomma, collaborazioni importanti che danno una mano a questa bella e brava artista, Bea Badobi. Oh, e l'album appunto si chiama Pylon. Prima di proseguire, saluto Adriano che mi offre caffè cornetto virtuale, saluto anche Claudio che me lo manda da Taiwan, invece Adriano da Roma. Saluto anche Chiara, Barbara, Francesco, Alessio. Allora, dicevo, questo album si chiama Pylon. Allora, mi è venuta in mente una valida formazione statunitense della prima parte degli anni Ottanta, chiamata proprio i Pylon. Ce li ascoltiamo con il loro album Generate. La traccia d'apertura è Volume, quindi alzate il volume qui su Radio Città Aperta.

Ottimi Pylon, formazione così di wave post punk dagli Stati Uniti, metà anni 80, anzi prima parte degli anni 80, questo era il loro album Generate Volume. Gran bel disco, vi consiglio di recuperare i loro album se non lo avete già fatto. Oh, allora, ieri sera ero già negli studi di Radio Città Aperta, poche ore ci risono di nuovo. Ieri riunione plenaria per il nuovo palinsesto di Radio Città Aperta 2026-2027, che partirà ufficialmente lunedì prossimo. Nuovo palinsesto per la stagione, anche con qualche novità. Le mie trasmissioni rimangono sempre negli stessi orari e giorni. È finita la riunione, mi sono allungato al Monk perché c'è stato il concerto di Destroyer Dumbbear in chiave solista, senza band, quindi solo chitarra e voce. Mi aveva anticipato il buon Andrea Tabellini, il mio gemello radiofonico di Radio Città Fucico di Bologna, che poi insomma dice solo chitarra e voce, portati il cuscino. In realtà devo dire che Destroyer è stato veramente bravo, sono arrivato a metà concerto proprio per la riunione suddetta, però insomma mi è piaciuto molto, atmosfera molto attenta, tutti seduti, lui veramente bravo a intrattenere il pubblico e quindi no, niente cuscino, dai. E a questo punto dedico proprio ad Andrea Tabellini questa traccia di Destroyer, di questo artista di Vancouver. La canzone si intitola Bologna, ecco. Tra l'altro aspettate che forse c'è anche un'altra data di Destroyer da annunciare in Italia.

Eh sì, infatti, questa sera per tutti i milanesi all'ascolto sarà dal vivo all'Arcibellezza. E allora ce l'ascoltiamo, Destroyer, dal suo album che si intitola Dance Boogie. Questa è Bologna, dedicata ad Andrea Tabellini.

musica è quella di Destroyer. Qui tra l'altro c'è anche un ospite femminile, abbiamo ascoltato la voce di Fever. La canzone è Bologna. E allora, se il buon Andrea Tabellini mi ha detto portati il cuscino, devo dire che invece il live, per quello che ho visto, insomma, non intero, però insomma è stato un bel set molto intenso ed intimo. Lo vidi con band anni fa al Primavera Sound di Bologna, di Barcellona. Consiglio quindi ai milanesi all'ascolto di andarselo a vedere stasera all'Arci Bellezza. Down an alleyway, I materialize.

0: che poi in certe tonalità, non dico nella struttura, ma in certe tonalità mi ha ricordato, non so perché, Lloyd Cole and the Commotions. Allora ce lo andiamo a riascoltare, questo artista che ebbe il suo successo negli anni Ottanta con una delle canzoni più celebri, Brand New Friend, Lloyd Cole and the Commotions.
1: Walking in the pouring rain, walking with Jesus and Jane. Jane was in a turtleneck, I was much happier.

Brand New Friend, Lloyd Cole and the Commotions, brano insomma che lo si ascoltava molto negli anni 80, personaggio sicuramente di qualità. E allora rimaniamo negli anni 80 anche perché questa canzone va ad introdurre l'intervista odierna. Sì, lui è Michael Jackson, Thriller, tra poco con noi Maurizio Mencarini per parlare del suo libro, che lo possiamo definire anche un giallo thriller, intitolato Tutti dicono colpevole. Intanto Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Thriller, e quindi buona base, buona sigla di introduzione per l'intervista odierna. C'è tornato a trovare dopo un anno giù di lì Maurizio Mencarini, che è l'autore di questo suo secondo libro, Tutti dicono colpevole. Ciao Maurizio, ben trovato.
1: Ciao Gianluca e grazie per questo invito e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora, lo metto anche in primo piano Maurizio per quel che riguarda la nostra diretta video su twitch.tv/radiocittaperta, ma potete vedere il video anche dalla home page del sito di RCA. Anzi Maurizio, puoi far già vedere anche il libro in camera, la camera è quella lì in alto piccolina, esattamente. Oh, allora, Tutti dicono colpevole è uscito durante l'estate, o meglio, è uscito il 9 settembre nei negozi, nelle librerie, diciamo invece in versione digitale qualche giorno prima. Tuo secondo romanzo, meglio, sarebbe meglio dire thriller giallo, come lo possiamo definire?
1: Sì, è un thriller, è il mio secondo. Sono felicissimo oggi di essere qui, come hai detto, hai ricordato, sono stato qui un anno fa, in quel caso era il mio esordio, era più un divertimento che altro, e siccome poi mi sono veramente divertito nel pubblicare il libro, nel ricevere i feedback dei lettori, ci ho preso gusto e nei mesi scorsi insomma ne ho scritto un altro e questa volta sono uscito nelle librerie grazie a Bre Edizioni del gruppo Santelli, che mi ha dato fiducia e sono qui per presentarlo. Sì, è un thriller, sì. Con ovviamente sfumature di giallo
0: Ed è un libro che si fa leggere tutto d'un fiato, è capitato anche a me durante l'estate, veramente in due giorni me lo sono portato via, ma proprio perché ti incuriosisce, ti fa entrare in questa storia dove dall'apparente normalità si va in un calderone di situazioni quasi kafkiane, con protagonista diciamo una famiglia e dei dirimpettai. I dirimpettai sono, ecco, una famiglia che ha una giovane ragazza chiamata Ginevra, una 17enne. L'altra famiglia protagonista vede Alessandro, manager comunque di 48 anni, non so se è proprio un manager comunque.
1: Sì, è una, diciamo, lavora per una società di consulenza. Sì, si parte da una situazione abbastanza ordinaria, è il tipo di scrittura, è il tipo di giallo che a me piace, cioè coinvolgere persone ordinarie in storie che per qualche dettaglio, per qualche evento poi diventano, come hai detto tu, delle situazioni, l'hai definite kafkiane, situazioni da cui è difficile uscire. In questo caso c'è questo uomo che...
0: Sì, lascio raccontare brevemente a te la trama per incuriosire, ma senza far capire
1: senza che succede. Dare troppe informazioni. Diciamo che la situazione di partenza è quella di questo uomo che quasi casualmente dà un passaggio a scuola alla figlia dei vicini di casa. Si intuisce che durante questo passaggio a scuola succede qualcosa, ma non si sa bene cosa. Il problema è che poi la ragazza scompare e l'uomo diventa l'ultimo ad averla vista. E da lì nasce tutta la storia in cui quest'uomo diventa il tutti dicono colpevole del titolo. Lui sa di non essere completamente innocente, come dice il sottotitolo, perché appunto forse durante questo passaggio qualcosa è successo, ma si difende perché dice di non entrarci nulla, di aver lasciato la ragazza a scuola e di essere andato al lavoro come tutti i giorni. E da lì nasce tutta la situazione, che è, se vuoi, molto, molto attuale, una situazione di una ragazza che scompare in una grande città come Roma, di social media che si buttano su questa storia, di gente che è subito pronta a mettere in croce il presunto colpevole e diventa difficile poi difendersi.
0: Eh sì, qui si entra in una situazione che poi tocca la realtà. Intanto il tutto si svolge a Roma. Sì. E sì, appunto, siamo pieni di trasmissioni che poi vanno a cercare il colpevole. Pensiamo appunto a Garlasco, ma anche a quello di Pierina, lì non so dove si svolge, però ecco, abbiamo avuto in passato quello quello di Meredith di Perugia e via dicendo, trasmissione. Adesso però devo dire è abbastanza imbarazzante quello che succede su Garlasco, non so nemmeno come facciano a trovare argomenti ogni volta, però è così, e questo si riflette anche nella tua storia, no? Perché sì, vengono coinvolti i personaggi, anzi la moglie del protagonista è un'accanita così telespettatrice di questi programmi.
1: Sì, esatto. Allora, prima di tutto voglio specificare, mi è stato chiesto in varie occasioni, il libro è, la storia è completamente inventata, non si fa riferimento a nessuna storia reale, però è inevitabile che parlando di una ragazza che scompare in una città tornano alla memoria, diciamo, situazioni di cronaca che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni e forse di più. Quindi nella storia, diciamo, nel thriller c'è anche una volontà di fare una fotografia di quella che è la nostra società oggi e di certe trasmissioni, certi modi di fare, certi personaggi che diventano protagonisti di queste trasmissioni e che senza nessun imbarazzo passano nel giro di mezz'ora da parlare di DNA e di colpevoli e di certezze a parlare magari di argomenti più leggeri e poi tornare, certo, il giorno dopo. Tutto questo si riflette molto nel libro, quindi c'è anche un po', non mi voglio erigere a moralizzatore, però c'è una critica a tutto questo mondo.
0: C'è anche un'analisi della società attuale per quel che riguarda i giovani ragazzi, perché vengono analizzati anche i loro conflitti che spesso invece non sono sottolineati. Poi vabbè, adesso con l'attuale governo stiamo vedendo ulteriori come possiamo dire pressioni anche sui giovani nelle scuole, ma questo è un altro argomento che però è molto delicato. Invece, ecco, nell'ambito della tua storia cosa hai voluto sottolineare?
1: Sì, esatto, cioè questa, l'hai citata tu, questa Ginevra, questa ragazza di 17 anni che scompare all'inizio della storia, che all'inizio sembra una ragazza con dei modi di fare molto seduttivi anche magari nei confronti di una persona adulta e magari possono portare ad avere un certo giudizio di questa ragazza e voglio dire, adesso non voglio fare riferimenti a lunghezza della gonna o cose di questo tipo
0: o chi dice molto, proprio che le preferisce senza
1: molto attuali, esatto, e invece via via nel libro poi andando a rivedere a ritroso gli ultimi giorni della scomparsa si capisce magari che è una ragazza come tante, con le sue fragilità, con una difficoltà di rapporto con i genitori, in particolare con il padre, che magari sfoga in certi atteggiamenti
0: seduttivi, certo,
1: quelle mancanze di affetto o quei disagi che sta vivendo. E da lì chiaramente poi entra un altro elemento della storia, che forse allora non c'è un colpevole esterno dietro alla scomparsa, ma potrebbe esserci anche magari qualche azione fatta dalla ragazza. Chiaramente fino alla fine del libro poi non si scopre la realtà, però sono tutti elementi che vengono messi sul tavolo e secondo me sono importanti, ripeto, nel fare una fotografia di quella che è la nostra, come hai detto tu, di quella che è la nostra realtà attuale, la nostra società attuale.
0: In realtà c'è Ginevra, ma c'è anche il figlio adolescente di Alessandro, che è un pochino più piccolo di Ginevra, vagamente innamorato proprio di questa ragazza, che invece abbiamo detto seduce più il padre, e anche qui una storia di chi è più timido, debole, per certi versi ha un po' di difficoltà a inserirsi in un mondo anche di ragazzi, di giovani sempre più aggressivi e sempre più legati ai social.
1: Esatto, sì, è il figlio di Alessandro, il figlio del, diciamo, del presunto colpevole. È un altro personaggio importante nella storia, un ragazzino, un quindicenne che ho voluto anche lì approfondire, con anche lui con la sua timidezza, la sua difficoltà ad affermarsi nella scuola, nello sport, e con questo, diciamo, innamoramento, come tanti, voglio dire, tutti noi abbiamo avuto magari a quell'età verso una ragazza che vedevamo più grande, più sicura, più affermata, quell'innamoramento che però non può essere dichiarato perché ci si vede completamente inadatti alla, o comunque non al livello di quella ragazza di cui si è segretamente innamorati, e quello è un altro elemento poi che c'è nella storia.
0: E poi sullo sfondo c'è Roma, un certo tipo di Roma, non tutta Roma, un quadrante di Roma, ecco. Come sì. Mai hai scelto e che ruolo ha Roma in questa storia?
1: Ma secondo me la volontà di inserire Roma, un quartiere in particolare, il quartiere Aurelio, mi aiuta a dare una certa profondità e un certo realismo alla storia. Cioè si parla del quartiere, della fermata dell'autobus che non passa, della scuola, della difficoltà magari a spostarsi e arrivare da casa a scuola, cioè tutti elementi che
0: si vivono quotidianamente
1: in una città come Roma e in tante altre città. Poi ovviamente Roma è la mia città e quindi per me è anche un modo di omaggiarla, metterla al centro della storia, però è un modo secondo me proprio per rendere molto realistica la storia, molto legata appunto a aspetti che tutti viviamo tutti i giorni.
0: Libro che veramente si legge in una maniera assai veloce, ma non per semplicità di scrittura, proprio perché ti fa entrare dentro e ti avvince, vuoi capire come va a finire. Non a caso, insomma, sta riscuotendo un certo successo questo libro. Tu lo stai presentando in giro, stai vendendo tante copie, ecco, sia presentazioni che firma copie.
1: Sì, chiaramente sono nella fase di promozione, quindi ho fatto una prima presentazione in anteprima quest'estate direttamente in spiaggia, e poi da settembre, quando poi il libro è arrivato nelle librerie, sto facendo una serie di presentazioni firmacopie. Sabato scorso ero alla Feltrinelli al Maximo. È un modo secondo me molto carino per incontrare lettori, per me è la prima volta questa situazione. È quello che vedo, io ho il mio banchetto con i libri sopra, poi Feltrinelli aveva messo anche il libro in vetrina sabato scorso, e vedi tante persone entrare nelle librerie ed è molto interessante vedere, sono stato tutto il giorno, vedere la varietà, no? Vedi persone che entrano decise e sicure, puntano uno scaffale perché stanno cercando quel libro, e ovviamente lì, voglio dire, non provi neanche a fermarle. Persone che invece entrano per curiosare, cominciano a girare tra gli scaffali, allora è il modo magari in maniera educata di presentarsi: salve, sono l'autore di questo libro, sono qui oggi ospite di Feltrinelli, se vuole le racconto. E mi capita di
0: però bisogna parlare. Saperci fare, io non sarei capace, a dire la verità, a fermare
1: dipende, chiaramente trovi la persona che ti risponde subito e dice no scusa vado di fretta, va bene, la saluti, auguri buona giornata. C'è la persona che si ferma ad ascoltarti e poi ti dice sì va bene ci penso e si allontana, e trovi la persona che dice ma che bello, mi incuriosisce, mi piace supportare autori nuovi, ero entrato per cercare qualcosa, allora compro questo libro, mi interessa. Una signora anziana sabato scorso, dopo che le ho raccontato la storia, mi fa: ah sì, interessante, però guardi, oggi non ho la carta Feltrinelli appresso per i punti, ripasso nel pomeriggio. Io sono rimasto un po' così, ho detto ma ti pare che questa adesso, una persona anche abbastanza anziana, no, ritorna poi nel, e invece poi me la sono ritrovata alle 6 che è tornata con la tessera in mano,
0: magari ha letto qualche recensione nel frattempo,
1: non lo so, però mi ha fatto estremamente piacere, mi ha fatto vede sono tornata, ha preso il libro, gliel'ho autografato, gli ho fatto la dedica, mi ha fatto estremamente piacere.
0: E poi hai fatto delle presentazioni, dicevi, a Marina San Nicola, ma anche a Monte Ciocci,
1: a Monte Ciocci, sì, che è una bellissima ambientazione,
0: poi sull'Aurelio, Valle Aurelia,
1: il quartiere era perfetto per quello descritto nella storia. La giornata, tra l'altro i due giorni precedenti c'era stato un incendio al parco di Monte Ciocci, e poi il giorno del nubifragio a Roma, quindi ho anche temuto che non si potesse fare, invece è uscita una giornata fantastica al tramonto, molta gente che ha partecipato, il Casotto lì organizza spesso questo tipo di eventi, quindi è stata una giornata molto molto piacevole.
0: Per chi non è di Roma, o è di Roma ma non lo sa, Monte Ciocci è celebre ed è totalmente cambiata, adesso è ripulita, è tenuta bene, però era l'area, lo scenario dove si ambientava Brutti, Sporchi e Cattivi, quindi con Nino Manfredi, film storico che era degli anni 70 o fine 70, sì, primi 80. E adesso vogliamo annunciare altri prossimi incontri?
1: Sì, allora guarda, io ho già un calendario abbastanza fitto. Intanto
0: sabato, non solo a Roma.
1: Non solo a Roma, intanto sabato prossimo non c'entra niente con il libro Tutti dicono colpevole, ma sabato prossimo sarò al premio San Domenichino a Massa, in
0: per
1: Toscana,
0: l'altro libro,
1: per il mio primo libro L'incubo di Sara, che ha vinto un premio, pronto, al premio selezione San Domenichino. Quindi sabato sarò a Massa a ritirare, cioè la cerimonia di consegna dei premi, sarò a Massa a ritirare il premio. Poi ho una serie di incontri, appunto firmacopie, presentazioni fissate. Il 2 ottobre da Mondadori al centro commerciale Aura, l'11 ottobre al Mondadori Tuscolana, poi i sabati successivi Tor Vergata, Casal Palocco, poi invece il 14 ottobre sarò in provincia di Modena, a Pavullo nel Frignano, la libreria Libro Aperto, lì avrò una presentazione. La libreria appartiene al circuito della mia casa editrice, la libreria Santelli, e quindi avrò una presentazione lì in provincia di Modena. Ultimo evento programmato sarà invece il venerdì 30 ottobre a Fabbrica di Roma, al Jordi J Pub, che è un pub che organizza quasi tutte le settimane eventi di letterari, eventi di presentazioni. Sono molto felice di andare lì in provincia di Viterbo il 30 ottobre.
0: Bene, quindi ecco, possiamo dare i tuoi riferimenti social anche per trovare le date.
1: Sì, tutte le date sono sul mio profilo Instagram, Maurizio_Mencarino. Comunque, se si cerca Maurizio Mencarini si trova su Instagram. Profilo Instagram è quello che uso principalmente per tutta l'attività legata ai miei libri, quindi lì è possibile trovare tutte le informazioni.
0: Appunto, Maurizio, lo abbiamo avuto ospite un anno fa per L'incubo di Sara, il tuo esordio autoprodotto, un libro che insomma è stato di esperienza da apripista, che anch'esso ha riscosso un certo apprezzamento, belle recensioni, buone vendite e adesso anche il premio, quindi.
1: Sì, esatto, sono stato veramente orgoglioso. Un anno fa vi raccontavo che...
0: Ah sì, il podcast di quella intervista la trovate nell'archivio, quindi nella sezione podcast di Radio Città Aperta.
1: Sì, un anno fa vi raccontavo che avevo scritto quel libro quasi per gioco, avevo iniziato a scriverlo così senza neanche pensare di arrivare a pubblicarlo. Poi quando sono arrivato alla fine del libro mi è piaciuto, l'ho fatto leggere a qualcuno, mi hanno dato dei suggerimenti, dei commenti per migliorare alcune parti, e a quel punto avevo deciso di pubblicarlo, e avevo deciso per la strada dell'autopubblicazione, quindi via Amazon, ed è andato bene. Ci sono belle recensioni online e, come hai ricordato, come
0: autopubblicazione non solo digitale, anche cartacea.
1: Anche cartacea è tuttora disponibile su Amazon, adesso tramite ordinazione è disponibile anche nelle librerie. Ho partecipato anche a questo premio, e sabato prossimo vado a ritirare il premio per questo libro. A quel punto sono andato, quando ho scritto il secondo libro ho voluto provare una strada diversa, quella di una casa editrice, quello di una, diciamo, di una pubblicazione più formale e ufficiale, e quindi oggi mi presento con questo
0: Sellani,
1: nuovo libro, e con la breve edizione del
0: Gruppo Sellani,
1: Gruppo Santelli.
0: Chiedo bene, del Gruppo Santelli. Bene, quindi abbiamo raccontato quelli che sono gli appuntamenti, un po' la trama, e speriamo che vi possa aver intrigato. Quindi ecco, come si può recuperare? Si trova in tutte le librerie? Bisogna fare un ordine specifico?
1: Allora, il libro è disponibile presso la catena di grande distribuzione, così come online sulle varie piattaforme, Amazon, Mondadori, IBS, insomma è disponibile online. Chiaramente sono un autore emergente, non sono un grande autore di quelli che occupano tipicamente le vetrine delle librerie, quindi in linea di massima ci dovrebbe essere nelle librerie. Se non ci dovesse essere, nel giro di un giorno, essendo disponibile nella grande distribuzione, può essere ordinato.
0: Bene, allora, speriamo di avervi incuriosito per quel che riguarda questo libro, un thriller dalle tinte giallo, quindi adesso ascolteremo una canzone di Coldplay che si chiama Yellow. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
1: Direi di aver raccontato tutto, appunto. Spero di aver incuriosito i tuoi ascoltatori, e quello che mi piace in questa fase in cui mi sto cercando di far conoscere, se qualcuno lo legge o ha domande, eccetera, e così, io sono ben felice di ricevere contatti, commenti, messaggi sul profilo Instagram. Ho persone che mi scrivono, che non conosco, che mi danno appunto la loro recensione, la loro critica per alcuni aspetti, sono tutte cose di cui io poi faccio tesoro magari per il prossimo.
0: Qual è il prossimo? Già hai un'idea?
1: Ho una trama in mente, è molto più... è molto complessa, complicata, quindi per adesso ce l'ho in mente, ci sto ragionando. Nei momenti tranquilli cerco di mettere ordine, eccetera, così. Non l'ho ancora cominciato a scrivere, però ho un'idea abbastanza chiara in mente.
0: Benissimo, allora ricordiamo il libro di Maurizio Mencarini, Tutti dicono colpevole. In realtà poi c'è anche un sottotitolo che non abbiamo detto al volo.
1: Sì, il sottotitolo è Ma tu sei davvero innocente, perché appunto Alessandro, il protagonista, si dichiara non colpevole, ma sa di aver probabilmente fatto qualcosa, quindi...
0: Esatto. E quindi, buona lettura, Maurizio Mencarini, Tutti dicono colpevole, edito dal gruppo Sellani.
1: Mantelli.
0: Ma dai, chiedo venia. Ma ci ho pure ragionato adesso. Però non avendolo sotto vado a memoria, Santelli, però è la casa editrice proprio...
1: Breedizioni.
0: E allora, ci andiamo ad ascoltare Yellow per quel che riguarda i Coldplay. Grazie per essere stati con noi.

Questa è la musica degli Interpol, sì, degli Interpol, dei Coldplay. Sto per trasmettere gli Interpol, i Coldplay di Hello. Abbiamo quindi così raccontato il libro di Maurizio Mencarini, Tutti dicono colpevole, e quindi una chiacchierata per così raccontare anche di una pubblicazione sicuramente che merita e che vi consigliamo di andare a leggere, così come vi consiglio di ascoltare per bene veramente questo bel disco degli Interpol.

La musica è quella degli Interpol, dal loro nuovo album che abbiamo ascoltato come disco novità per intero la scorsa settimana all'interno di 33x2. La trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, e tra poco vi dirò chi saranno i protagonisti odierni. Intanto un altro bel disco che è uscito di recente, che segna il ritorno di una formazione che ebbe veramente belle pubblicazioni e belle così canzoni tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, ossia i Van Pelt, quelli guidati da Chris Leo, tornati con un album veramente piacevole all'ascolto. Questa è l'Innocence per Van Pelt.

bella canzone all'interno di un bell'album, il ritorno dei Van Pelt di Chris Leo, e questa è una canzone dal titolo Line Ence, e quindi fa piacere ascoltare band di vecchio corso che si rifanno vivi rimanendo un po' nell'ombra. Remain Obscure si chiama così l'album dei Van Pelt, ma dalle nostre parti li ricordiamo molto bene. Tra l'altro intervistai la band all'epoca quando si era giovani, vennero proprio in studio nell'altra radio dove trasmettevo all'epoca, Radio Città Futura, e ebbi ospite proprio i Van Pelt, e poi suonarono la sera, se non ricordo male, al Forte Prenestino, se non ricordo male, parliamo della fine degli anni 90. Non ho mai intervistato, ma ho avuto modo di salutare e farci qualche foto insieme ad Aidan Moffat degli Arab Strap. Eh sì, perché il gruppo scozzese è tornato con un nuovo album, il nono, il terzo dopo la reunion, perché loro sono stati attivi dalla metà degli anni 2000 fino... Scusate, dalla metà degli anni 90 fino alla metà degli anni 2000, poi si sono sciolti nel 2016, sono tornati sulle scene. E questo è il terzo album post reunion, disco bello, dai momenti più sostenuti, quasi insoliti per loro, perché in generale hanno scritto delle canzoni molto più così minimali, dove c'è sempre lo spoken word di Adam Moffat. E invece le chitarre di Michael Middleton ruggiscono abbastanza, poi ci sono anche elementi più elettronici, synth pop, insomma un lavoro dignitoso che ascolteremo dall'inizio alla fine come disco novità più tardi all'interno di 33x2, loro alle ore 12, Half Told Tales, Arab Strap.

0: E questo sarà il disco novità che tra poco alle 12 ascolteremo per intero per quel che riguarda.
1: The joys of yesteryear, but I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we are fucking done. Turn them face.
0: Gli Arab Strap, gli scozzesi Arab Strap. E come disco del passato ascolteremo invece per intero un bellissimo album di una formazione italiana del 1990. Si chiamavano Novalia, una band che dopo un esordio intitolato Corteo, un EP, uscì con questo album intitolato Sabir. Formazione di Rieti che ha vissuto per un certo periodo anche a Firenze, nella Firenze New Wave, dei Litfiba, dei Neon, dei Diaframma. Ecco, se ne uscirono con questo album dove le atmosfere New Wave, Dark Wave si univano a misticismi etnici, folk, non solo del Mediterraneo, ma anche di mondi arabi e indiani. Un disco veramente di notevole livello, intenso, e un gruppo guidato da Raffaello Simeoni e Stefano Saletti, che sia con la sigla Novalia in seguito e anche in chiave solista hanno portato avanti più un discorso etno folk e di ricerca sulle tradizioni, mentre in questo album vivevano ancora di vecchi amori post punk e dark wave. Insomma, un gran bel disco che andiamo a recuperare, suggestivo veramente, così come la bella copertina che lo presenta. Novalia, incidevano per Materiali Sonori, la Toscana Materiali Sonori. E allora un estratto prima di ascoltarci più tardi l'intero lavoro. L'album si intitola Sabir, i Novalia. Questa è Descrizione di una battaglia, anzi Battaille, Descrizione di una battaglia.

descrizione di una battaglia, Battelle, descrizione di una battaglia per i Novalia, splendido lavoro chiamato Sabir, che più tardi ascolteremo per intero all'interno di 33x2. Formazione, dicevo, di Rieti, che per un certo periodo ha vissuto anche a Firenze, formazione di Rieti che per un certo periodo ebbe anche alle tastiere Federico Festuccia, che era stato musicista anche con i miei amati Engel der Vernichtung, altra formazione di Rieti che tra la fine degli anni 80 e i primi 2000 fece due splendidi dischi, L'Amour Fou e Angeli in Polvere, tutte e due editi dalla Angel Records, disco che ho amato tantissimo. Purtroppo Federico Festuccia ci ha lasciato tanti anni fa, non tanto tempo dopo aver suonato con anche i Novalia, quindi parliamo dei primi anni 90. E allora li andiamo a ripescare, gli Engel der Vernichtung, dal primo album, L'Amour Fou, che si apriva con questa struggente En dansant la fin de la vie, per, ripeto, Engel der Vernichtung, da Rieti, ricordando Federico Festuccia.

brano di struggente bellezza unito ad altri brani che componevano la Murfù, che erano tutti veramente di una malinconia e di una profondità incredibile. Engel der Vernichtung da Rieti, era il 1987 quando usciva questo album per la Angel Records, disco veramente di notevole spessore. Tra l'altro i due album degli Engel der Vernichtung sono stati ristampati in un unico CD qualche tempo fa dalla Oltre la Nebbia e il Mare nel 2012. Engel der Vernichtung, quindi, ricordando Federico Festuccia, bravissimo tastierista, musicista, che poi militò anche per breve tempo nei Novalia, che saranno nostri protagonisti per quel che riguarda 33x2. Rimaniamo in Italia, ma con un qualcosa di diverso, una sorta di dilatazione sperimentale dub, perché è uscito il nuovo lavoro dei The Tugs, il progetto guidato da Nicola Giunta, che già conosciamo essere leader dei Lai Lamas, qui aiutato da Andrea Davi, che è il batterista percussionista dei Mamutones, nonché dei Orange Car Crash, dove anche cantante, batterista e chitarrista e molto altro. È uscito il nuovo lavoro, il secondo, Mighty Tiger Dubs, per The Tugs. Oh, io ricordo i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche Vincenzo, Roberta, Fabio, Pamela.

The Tux, questo bel progetto proveniente dal Veneto, e sì, perché Nicola Giunta è un artista siciliano ma di base in Veneto, già attivo come Laila Hamas, supportato da un altro veneto, dal padovano Andrea Davi, già dei Mamutones, nonché di Orange Car Crash e di molto altro ancora. Molto bello questo disco, Mighty Tiger Dubs, che vi consiglio assolutamente, così come il precedente lavoro della band. Questi sono chiaramente i Massive Attack di Karma Coma.

Massive Attack, Karma Coma. E allora siamo in territori di dub più così mentale, che fa muovere e dondolare la propria capoccia, la propria mente. Allora, mercoledì scorso, all'interno di Mercoledì Morning, ho ospitato Giulia Draganovic, la direttrice dell'Accademia Tedesca di Villa Massimo, per presentare Berlin Room Express, appuntamento che è andato in scena poi venerdì a Villa Massimo, un appuntamento annuale con l'elettronica tedesca, e quindi si è assistito al bel set di Alva Noto, che tra l'altro quella sera festeggiava i suoi 61 anni, quindi nato il 18 settembre. In apertura il set di Moritz von Oswald, conosciuto anche con vari progetti come Basic Channel, anche come casa discografica, come Maurizio, come Moritz von Oswald Trio. Un set, forse sì, c'era qualche elemento dub, ma anche aperto a altre sonorità elettroniche di vario tipo, deep techno e via dicendo. Oggi andiamo a ripescare un vecchio progetto, uno dei tanti di Moritz von Oswald, chiamato Rhythm and Sound, condiviso insieme a Max Ernestus, che portò avanti con lui anche il progetto Maurizio e molto altro ancora. Traccia ipnotica, ma devo dire splendida, ne ascoltiamo un estratto, si chiama Ariel, per Rhythm and Sound, ossia Moritz von Oswald.

che stato è la vostra ipnosi? Spero di alto livello. Rhythm and Sound. Ariel, la traccia per questo brano, questo lavoro che usciva nel 2002 per appunto Rhythm and Sound, questo progetto che vedeva insieme Moritz von Oswald insieme a Mark Ernestus. Bella serata quella di Villa Massimo allo scorso Berlin Room Express il 18 settembre, venerdì. Sempre bella l'atmosfera all'Accademia Tedesca e devo dire set in cui mi sono veramente divertito. Ecco, Moritz von Oswald non si è mosso proprio su queste atmosfere rarefatte dub, c'era l'elemento dub ma unito a dei suoni un po' più così dinamici. E comunque una babele di suoni in questa puntata di Radio Città Aperta di mercoledì morning. Che a proposito di babele, beh, viene ristampato con un'edizione deluxe la Torre di Babele di Edoardo Bennato, che compie 50 anni, non Bennato il disco chiaramente, Bennato ne ha un po' di più. Disco che usciva nel 76 e questa edizione nuova è stata pubblicata proprio venerdì scorso, il 18, e si presenta in due formati, una con poster autografato in esclusiva che si può comprare sullo store di Sony Music, un'altra con poster non autografato acquistabile in tutti i negozi. Entrambe le versioni presentano una copertina metallizzata e un audio rimasterizzato a 24 bit 192 kHz dai nastri originali. E allora andiamo a riprendere proprio la title track dello storico disco di Edoardo Bennato, La Torre di Babele.

E quindi 50 anni dalla Torre di Babele di Edoardo Bennato, edizione quindi deluxe rimasterizzata e anche copertina metallizzata per questo storico disco dell'artista napoletano. Una Babele di suoni, una Babele di popoli. Ci sono ad esempio ad Amsterdam, e allora ce ne andiamo proprio da quelle parti dove operano gli House Painters, valida formazione non troppo conosciuta qui in Italia, ma che all'estero invece è molto molto apprezzata. Qui la apprezziamo e ascoltiamo il loro album che si apre con Anthem, disco uscito nel 2024 per House Painters.

Amsterdam. Loro si chiamano House Painters, album omonimo uscito nel 2024 e che si apre con questa Amphine, e quindi anche loro nella scaletta di Mercoledì Morning.

E quindi, a proposito di babelle di suoni, non potevano mancare quelli dei Talking Heads di Remaining Light. Grandisco, questa è la traccia più conosciuta, probabilmente più famosa a livello mainstream, ossia Once in a Lifetime, per questo vecchissimo disco ma ancora attuale della band di David Byrne. E concludiamo proprio con David Byrne e il suo ultimo album With the Sky, perché è uscita una versione deluxe a un anno di distanza proprio dalla pubblicazione ufficiale. Ora esce una versione deluxe, quindi peggio che per chi si è comprato un anno fa l'album, perché questa versione deluxe contiene 4 brani in più. Però io sono buono, vi faccio ascoltare la traccia d'apertura, che è stato anche il singolo, così nessuno rosica, e se no, insomma, lo si può andare a recuperare se ancora non lo avete acquistato. Bene, quindi con David Byrne concludiamo Mercoledì Morning. Oggi abbiamo avuto ospite Maurizio Mencarini, che ha presentato il suo libro, il suo giallo, che prende il titolo di Tutti dicono colpevole. Tra poco sarà online sia il podcast dell'intervista che il podcast dell'intera trasmissione. E poi ci sarò ancora io tra pochi minuti con 33x2, dove vi farò ascoltare per intero come disco novità l'album degli Arab Strap e come disco del passato lo splendido Sabir dei Novalia. E poi a seguire Panopticon con Angelo Pianizzola, la replica della puntata andata in onda ieri come classico il martedì dalle ore 16, dalle ore 18 il martedì, in replica il mercoledì dalle ore 14. E poi a seguire Next Generation e tutto il resto del palinsesto di Radio Città Aperta. Bene, grazie per essere stati in mia compagnia, spero che il tutto possa essere stato piacevole, e vi lascio su Everybody Loves per David Byrne. Io sarò di nuovo in onda, a parte tra poco, venerdì con Alternitalia dalle ore 16 sulla musica underground italiana. David Byrne, Everybody Loves. Buon ascolto e buon pranzo a tutti, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Ciao ciao da Gianluca Polverari. 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento di 33x2. Questa trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me. Gianluca Polverari, puntata numero 167, come disco novità. Oggi avremo il ritorno degli Arab Strap e il loro Half Told Tales, e come disco del passato una bella chicca dell'underground musicale italiano 1990, l'album tra New Wave e suggestioni mistico-percussive ed etniche dei Novalia, Sabir, ma di questo titolo ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sul ritorno del duo di Falkirk, Aidan Moffat e Malcolm Middleton. I due si rimettono insieme con questa line-up, allargata poi anche ad altri musicisti, per sfornare questo nono album. Gli Arab Strap sono vivi dalla metà degli anni 90, fecero degli ottimi lavori dalle atmosfere molto più rarefatte, su cui poi c'è era lo Spoken Word di Aidan Moffat. Poi si sono fermati, si sono sciolti, salvo tornare nel 2016, ed ecco qui dopo la reunion il terzo album, che ha delle novità insomma importanti, perché il suono in alcuni brani diviene decisamente più robusto, con delle chitarre molto più affilate e distorte. Non mancano però anche elementi un pochino più elettronici, danzabili, quasi synth pop. E poi però le tematiche di Aidan Moffat sono sempre toste, drammi personali, preoccupazioni personali anche per la propria prole, per quello che sarà il futuro dei propri figli, visto insomma quello che è l'attualità tra destre che avanzano, tecnologia invadente, un senso di spaesamento forte al quale magari chi è più grande d'età non è ancora abituato, e si fa molte domande anche sul futuro della propria prole. E questo quindi viene commentato a livello sonoro con delle atmosfere decisamente più dure, ma non si perde assolutamente il lato per cui conosciamo gli Arab Strap, quella tensione costante che anche in questo lavoro si fa ben ascoltare. Half Told Tales come disco novità all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta.

I want to see you tonight. I've got some love to requite. I'm so

E abbiamo ascoltato il nuovo nono album degli Arab Strap, Half Told Tales, uscito in questo 2026 per il duo scozzese. Siete all'ascolto di 33x2, questa trasmissione che vi fa gustare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti e commentati da me, Gianluca Polverari, e in questa puntata numero 167, come disco del passato andiamo a gustare veramente una gemma dell'underground musicale italiano. Era il 1990 quando usciva Sabir de Novalia, formazione di Rieti che per un certo periodo aveva vissuto anche a Firenze, in quella Firenze New Wave dell'Itfiba, Diaframma, Moda, Neon e via dicendo.

se ne escono con questo primo album dal titolo Sabir per la Materiali Sonori, un disco splendido dove la natura new wave è scarnificata, minimale, affiancata da un suono mistico, possiamo dire di derivazione etnica, ma ripeto, dalle atmosfere così molto meditative, percussive, ipnotiche, con dei suoni veramente molto ben realizzati e pensati. Disco di non facile nemmeno fruibilità per un progetto guidato da Raffaello Simeoni e Stefano Saletti, che poi nel corso del tempo porteranno avanti sia con la sigla Novalia che in chiave personale dei progetti sempre più legati alla ricerca per quel che riguarda la musica world, la musica etnica e la musica folk. In questo lavoro del 1990, ecco, la commistione è ancora proprio con le vecchie passioni dark wave, e devo dire che è un capitolo che per certi versi è proprio l'epitaffio del movimento new wave italiano, non dico una pietra tombale, ma un giusto epilogo che porta a un ulteriore prologo. E allora andiamoci a gustare questo splendido lavoro, che forse nemmeno è stato mai troppo decantato per quel che riguarda i Novalia, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Siete all'ascolto di Radio Città Aperta.it. Angelo Pianizzola al microfono anche per questo martedì 22 settembre, Panopticon, alla trasmissione del martedì pomeriggio che vi terrà compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20. Alle ore 20 poi il palinsesto del radio di Radio Città Aperta proseguirà con Vanessa Nex e la sua trasmissione Next Generation e poi ancora le selezioni musicali per tutta la notte fino a domani mattina. Il numero che vi occorre per mandare i vostri messaggi o le vostre richieste musicali via WhatsApp o Telegram è il 340-197-4468. Ed oggi in apertura vi vado anche ad elencare quelli che sono i vostri metodi per sostenere Radio Città Aperta, che potete fare con un vostro contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito www.radiocittaaperta.it. Farlo è davvero facile perché trovate il tasto Sostieni Radio Città Aperta vicino al player sulla homepage del sito e poi all'interno di tutti i podcast.

oggi diciamo che a differenza di settimana scorsa Voce e Gola mi sostengano fino al termine delle appunto 2 ore appena annunciate. Fatto questo piccolo preambolo con il contatto WhatsApp e le metodologie per sostenere Radio Città Aperta, andiamo ad iniziare la trasmissione.

Dunque, apertura odierna affidata ai Virgin Prunes con la loro Pagan Love Song, brano inserito all'interno della ristampa di If I Die, I Die in versione deluxe in occasione del 40

E dunque, dopo questo tuffo nel passato iniziale, veniamo a cose molto molto più recenti. Ci andiamo ad ascoltare un estratto da un album del 2026 uscito i primi mesi dell'anno. L'avevamo già ascoltato, l'abbiamo un po' abbandonato, ora ci rinfreschiamo un po' le idee per quanto riguarda Black Beach. Questa è la band e il brano che ci ascoltiamo è Male Teeth.

E dunque questi, come dicevo, sono Black Beach, post-punk, sonorità post-punk provenienti dagli Stati Uniti, da Boston. Loro sono arrivati al terzo album in studio dopo una carriera passata tra appunto registrazioni in studio e grandi prestazioni, chiamiamole così, live, in compagnia e in supporto dei tour di band del calibro di TOCs e Proto Martyr. Già ne avevamo parlato, come dicevo, qualche mese fa al tempo dell'uscita dell'album. Come dicevo, le sonorità sono per lo più post-punk, ma all'interno dell'album troviamo decisamente influenze anche noise e psichedeliche. Ma arriviamo a questo punto al disco, chiamiamolo così, della settimana, del mese, forse dell'anno, vabbè, non esageriamo. Un disco che io ho ascoltato davvero molto in questi ultimi giorni, è un album davvero sorprendente. Loro sono cileni, dal Cile. Quest'anno stanno uscendo davvero delle cose grandiose, si chiamano Asia Menor, sono al loro secondo album. Ci andiamo ad ascoltare un primo estratto che si intitola Lo bueno che tiene. Loro sono Asia Menor.

Dunque, finale in crescendo per questa prima traccia che ascoltiamo per la band Asia Minor. Il brano si intitolava Lo bueno che tiene, lo malo che ignoro, e il brano è estratto dal loro nuovo album Vaho. Loro sono, come già detto, cileni. L'album è uscito un paio di settimane fa per l'etichetta cilena Sello Fisura, e loro erano già, diciamo così, stati attenzionati al tempo del loro esordio dal titolo Enola Gay, ed ora tentano quindi con questo secondo album il grande passo, la grande riconferma con questo nuovo album, appunto Vaho. Disco che io ho trovato davvero molto molto interessante al suo interno, come si è potuto già constatare da questa traccia, è davvero ben suonato, e il tutto è caratterizzato da un post-punk grintoso e granitico come questa, questo brano appena ascoltato. Come dicevo, il Cile ultimamente sta tirando fuori delle band davvero niente male. Loro già ai tempi del primo disco erano una delle band un po' più importanti che uscivano fuori dal paese, appunto dal Cile. Noi quindi, per sottolineare, per rimarcare ancora di più quanto di buono hanno fatto all'interno di questo album, ci ascoltiamo un'altra traccia, sempre da Vaho. Loro sono sempre Asia Minor e questa è Metal.

0: E dunque questa era Metal, sempre per Asia Minor, sempre dal loro secondo album Vaho. Album che, come dicevo poco fa, è decisamente incentrato su sonorità di derivazione post-punk, ma si può anche definire, se vogliamo, un album un po' a due facce, in quanto a metà dell'album, un po' più avanti, le ultime tre o quattro tracce ad accompagnare la formazione cilena si aggiunge, troviamo la un'orchestra, la Narval Orchestra, che appunto accompagna gli ultimi brani in un paio di cavalcate per lo più post rock davvero davvero sorprendenti. Insomma, risvolti anche particolari per questi Asia Minor. Se vi ho fatto venire un po' di curiosità di ascoltare l'album tutto per intero, loro appunto hanno pubblicato questo Vaho da pochissimo. Il tanto citato Cile, con i suoi ultimi prodotti musicali davvero davvero importanti e di qualità, uno di questi è rappresentato senza dubbio dai giovanissimi Teodio, che ci andiamo ad ascoltare con Multitudes.
1: En las multitudes no eres nada. Pregunto por tu nombre y algunos me responden no sé. Otros hasta luego.

Dios. Tu Dios te compara. Tu Dios.

dónde viene la falacia.

0: en las multitudes.
1: Multitudes per Teodio.
0: En las multitudes.
1: Traccia estratta e che già abbiamo ascoltato nei mesi precedenti qui all'interno di Panopticon, traccia estratta dal loro esordio E queremos el cielo. Siamo intanto arrivati alle 18:53, siamo a ridosso della pausa di metà trasmissione, pausa alla quale arriviamo e cambiamo decisamente, direi, genere, sonorità e musica, ci catapultiamo direttamente e totalmente in un altro mondo, ascoltiamo un estratto da un EP che a dire la verità non è recentissimo, è uscito nel 2025, io ho recuperato soltanto ultimamente. Stiamo parlando dell'EP Spill ad opera di LSD e dal quale ci ascoltiamo Drifting, e come detto questa è una traccia estratta dal suo EP Spill.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor.
1: Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

want this much. My sweetie lovers. I am a good husband.

0: That waitress just smiled at me. Oh, darling, was I not your main heartbreak this year? It's not like I like to watch you suffer.
1: E dunque rientriamo dalla pausa con questa cosa che al tempo mi risultò davvero molto molto interessante. Stiamo parlando della band inglese Famous e ci siamo ascoltati un estratto dal loro EP d'esordio, gran bel EP devo dire, del 2020 o 2021, adesso non ricordo con precisione, dal titolo The Valley, e noi ci siamo ascoltati da qua Modern Times. And I'm thinking about... Mi sembrarono al tempo davvero molto molto curiosi ed interessanti. Poi hanno continuato a pubblicare delle cose. È uscito il loro primo album, Party Album, che devo dire non ha, per quanto mi riguarda, ricalcato le ottime cose dell'EP The Valley. Vediamo se con il secondo album ritireranno un po' su le quotazioni di questa formazione inglese. Stessa sorte toccata anche ai Lies, anch'essi inglesi, uscirono nel anche loro 2021 con il loro splendido album d'esordio Wasteland, e proprio da qua noi ci andiamo a prendere per Lies, come detto, la traccia è spontaneo.

Dunque questa è l'ottima e spontaneo per l'Ice dall'altrettanto ottimo loro esordio Wasteland. Loro arrivarono a questo album dopo aver pubblicato degli EP nel 2018 e qualche anno dopo appunto uscirono con questo album davvero incredibile e stravagante dal titolo Wasteland, dove davvero al suo interno trovavamo un imprinting per lo più post-punk, ma anche all'interno dei 11 brani che lo compongono davvero un ampio spettro sonoro. Navigano all'interno dell'album su sonorità tra le più disparate, dall'industrial, noise, c'è anche elettronica, insomma un album che al tempo risultò davvero originale e ben costruito. Poi anche loro hanno continuato a pubblicare altri album. Io qua sto vedendo, c'è stato poi il Sophomore, il secondo album, Third Time at the Beach, che io colpevolmente non ho ascoltato. Ricordo ascoltai qualche cosa, i singoli che annunciarono l'album, e rimasi un po' come dire scoraggiato nel ascoltare l'album. Dunque esordio entusiasmante al tempo, era il 2021 anche per l'Ice. Ora quando siamo arrivati alle 19:18 siete sempre all'ascolto di Radio Città Aperta.it, Angelo Pieniziola al microfono con Panopticon. Rimaniamo su queste sonorità ma ci spostiamo in Francia per Pales.

E dunque, come ho detto, questi sono gli annunciati Pales, loro sono alle primissime cose pubblicate. Loro vengono dalla Francia, suonano insieme dal 2020, questa è un singolo uscito nel 2025 dal titolo Dangerous Dance, seguito poi da altri singoli, da ben altri tre singoli che sono fino a questo momento le uniche cose pubblicate da questa promettente band francese. Arrivati intanto alle 19.26, proseguiamo su queste sonorità, su queste frequenze. Ci trasferiamo però in Inghilterra per The 113.

Under 13 da Leeds, Inghilterra, con Beck Pedaler. Anche per loro, come i precedenti Pales, pochissime le cose pubblicate fino a questo momento, suonano insieme da poco. Questo è un singolo, Beck Pedaler appunto, estratto dal loro EP The Hedonist, uscito in questo 2026. E con 113 entriamo nell'ultima, ultimissima parte di trasmissione, ultima parte che dedichiamo a suoni un po' più particolari. Entriamo in ambiti sperimentali, experimental. Ci andiamo ad ascoltare un estratto da un album uscito già da un po', ma al quale io sono arrivato da poco. È un progetto italiano, è tutto romano, capitolino, formato da tre polistrumentisti appunto romani. Si fanno chiamare Masmas. Il loro album uscito in questo 2026 si intitola Make a Mess, e da qui ci andiamo a prendere In My Head.

E questo è il sound dei Masmas con l'annunciata In My Head. Brano, come dicevo, estratto ed inserito nel loro esordio dal titolo Make a Mess. Masmas si tratta di un terzetto formato da Simone Alessandrini, Mauro Remedi e Simone Pappalardo, quindi è un progetto, come dicevo, italiano. I tre strumentisti e musicisti provengono da mondi estremamente diversi tra loro ed hanno deciso di quindi coinvolgere le loro influenze e la loro musica in questo progetto Masmas ed hanno quindi partorito questo che è di sicuro un ottimo album, ma come avete potuto sentire dalla traccia non di facile approccio. Insomma, sono sonorità che devono piacere, come devono piacere le sonorità del prossimo gruppo che andiamo ad ascoltarci. Anche loro sono originari dell'Italia, si fanno chiamare Hate Moss, è da poco uscito il loro nuovo album Hot Mess e questa è la title track. Loro sono Hate Moss.

Questa era Hot Mess per Eight Moss. Loro che pochi mesi fa avevano già pubblicato un EP, Mercy Mac Days, proprio lo scorso giugno. Ed ora Ian Carvaio e Tina Galassi, la musicista abruzzese, che sono i cointestatari di questo progetto, appunto Eight Moss, tornano con questo album, Hot Mess. Album che al suo interno vede brani cantati in ben quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo ed anche portoghese. Dunque anche questo è un progetto interessante, nato ormai nel lontano 2018. Noi intanto siamo entrati nell'ultimissima, davvero ultimissima parte di trasmissione, ancora il tempo di un paio di brani. Il prossimo è ad opera di Vanishing Twin, che sono in procinto di uscire con il nuovo album, che vedrà la luce i primi giorni di ottobre per Fire Records. Noi quindi ci rinfreschiamo, diciamo così, tra virgolette, le idee per quanto riguarda Vanishing Twin, e ce li andiamo a riprendere dal loro splendido album The Age of Immunology. Questa è Backstroke.

dunque, come detto, questi sono gli ottimi Vanishing Twin. Progetto che vede all'interno la nostra, diciamo, tra virgolette, Valentina Magaletti. Loro che, come detto, stanno per uscire con il nuovo album, appuntamento con loro il 2 di ottobre. Sono andato a ricercare sul web la data dell'uscita del nuovo album, appuntamento il 2 ottobre con Archivis. Arrivati a questo punto è il momento di chiudere per quanto riguarda Panopticon. Io quindi vado a ringraziare voi in ascolto, dandovi appuntamento come sempre al prossimo martedì dalle 18 alle 20. Non andate via, perché sta per arrivare Vanessa Nex con Next Generation. Io vi lascio come al solito con un ultimo brano, anche quest'oggi ad opera dell'ottima Julia Holter, che lascio sempre purtroppo per ultima, ma che magari nelle prossime settimane approfondiremo in maniera più dettagliata, perché il suo ultimo album Materia è un album davvero degno di nota. Dunque, ultimo disco per oggi è My Twin per Julia Holter. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto a tutti da Angelo Piano.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Hey, we're friends.
2: Thank you so much, Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
2: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto! Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot. Come tutti i mercoledì, puntuali alle 20. Come tutti i mercoledì staremo insieme fino alle 21.30 e io sono Riccardo, più ranking. Subito i contatti 340-197-4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram. Ci trovate ovviamente su tutti i social, come non si fa ad avere i social, ma noi siamo anche su quelli classici, ma anche su Mastodon e Blue Sky. E poi potete sempre aiutarci a sostenere questa simpaticissima e bellissima radio cittàaperta.it tramite un vostro contributo attraverso PayPal direttamente al nostro sito, cliccando sul bel tastone che si vede Sostieni Radio Città Aperta, visibile appunto vicino al player e all'interno del podcast. E poi, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch, e a noi voi vi iscrivete gratis e a noi ci fate un favore economico, che non è niente male. E parlando di Twitch, in diretta adesso siamo a New York, a Manhattan per l'esattezza, con le nostre webcam livecam H24, che poi mano a mano che passeremo i brani verranno sostituite dalle canzoni, dai brani in diretta. E quest'oggi nessuna notizia, ma spazio alla musica indipendente. Anche questa settimana abbiamo due ospiti. Inizieremo nella prima parte andremo in una dimensione ipnotica, rituale, quasi ancestrale, insieme a Giada del progetto Erisu, per esplorare il loro nuovo singolo Ghost of Ninive, tra canti a tre voci, lingua sumera e il mito del principio femminile. Nella seconda metà della trasmissione voleremo invece a Bari per accogliere Domingo Bombini, colonna della scena underground pugliese e frontman dei The Cardinals, per una bella dose di velocissimo skate punk e hardcore melodico. Allora mettetevi comodi, perché si inizia, e lo facciamo con la clip del film di Castellano e Pipolo del 1984, Il ragazzo di campagna, interpretato da Renato Pozzetto, e questa è la scena della pubblicità al supermercato. Iniziamo così la puntata numero 32 di Melting Pot.
1: Così. Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
2: Eh sì.
1: Stop, stop! Fermi, signorina, cancelli tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione? Lei deve dire no, no!
2: No, io il copione non l'ho letto, ma mica bisogna andare all'università per capire che è un cambio vantaggioso. Io ci guadagno, lui che ci perde.
1: No, lei deve dire no!
2: Scusi, lei non cambierebbe 1.000 lire delle sue con 2.000 delle mie, sì?
1: Senta, lei non è pagato per ragionare, è pagato per fare della pubblicità.
2: Vabbè, ma per 100.000 lire che mi date devo fare la figura dell'imbecille.
1: Basta, stia zitto, dica esattamente la battuta scritta sul copione. Intesi? D'accordo? Da capo. È pronto?
2: Sì, pronto.
1: Motore.
3: Partito.
1: Jack, azione.
4: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
2: Io li cambierei, ma quello là non vuole. Ah, guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio, trovatene uno più cretino.
1: Basta, cacciatemelo via, toglietemelo dai piedi!

Noi abbiamo iniziato con i Psychedelic Porn Crumpets. L'anno scorso gli australiani hanno rilasciato due LP in 5 mesi, sono tornati in Australia dopo il tour mondiale ed eccoli qui con due nuovissimi singoli. Ocarina è quello che abbiamo appena ascoltato, che è A Juice a Jumbo Jet. Ma ora è arrivato il momento del primo ospite di stasera. Viaggiamo verso territori arcani e sperimentali. È in collegamento con noi Giada Dele Erisu. Ciao Giada e benvenuta su RadioCittàAperta.it. Che tra l'altro Erisu, che sono state con noi nel 2000,

0: ricerca musicale?
1: Ma allora, sì, appunto Risu nasce più come un progetto, diciamo, a tutto tondo, oltre alla componente musicale. Abbiamo sempre avuto la prerogativa di mantenere questa direzione anche andando avanti, anche se ovviamente poi negli anni abbiamo sicuramente approfondito la componente musicale. Noi ci ispiriamo a una scena musicale che è quella dell'horror metal, dell'horror punk, in cui la componente visiva e anche quella concettuale della lore è molto importante, quindi cerchiamo di riportarlo anche nelle messe in scena dei concerti e poi ovviamente nei video musicali, in tutto ciò che ha a che fare con l'universo di Risu.
0: Il vostro nuovo singolo si intitola Ghost of Ninive. Il brano affonda le radici nel mito delle antiche dee della Mesopotamia che, dopo millenni di dominio del principio femminile, vengono sconfitte proprio a Ninive dagli dei della guerra. Cosa rappresenta per voi oggi evocare questo passaggio storico e spirituale, soprattutto?
1: Ma diciamo, questa è una tematica che è fondamentale in generale per la band, è proprio da qui che nasce l'idea di Risu, dalla venerazione del femminino sacro e soprattutto dall'indagine del momento storico in cui il femminino sacro è andato perduto e si è iniziato a venerare quasi esclusivamente delle divinità maschili. È sicuramente una tematica attuale, sebbene risalga a migliaia di anni fa. E può essere letta in diverse maniere, può avere una lettura più concettuale, più filosofica. Il femminino sacro noi non lo intendiamo mai esclusivamente come un femminino biologico, femminile, insomma. Il femminino sacro è più concettuale da questo punto di vista, quindi rende, a mio avviso, anche molto più bella la tematica della, diciamo, della sovversione, ecco, della divinità maschile.
0: E nel brano c'è un monito chiarissimo, per l'appunto: le dee non sono scomparse per sempre, ma aspettano nell'ombra, in potenza, pronte a riprendere il filo della storia. Ghost of Ninive è una preghiera o un grido di riscatto verso il mondo contemporaneo?
1: Ma diciamo che può essere entrambe le cose. Può essere magari un grido di guerra, no? Che alla fine è un po' entrambe le cose, e si ha un desiderio di riscatto, ma allo stesso tempo è anche la speranza, nel momento in cui si entra in battaglia, di uscirne incolumi. Quindi probabilmente entrambe le cose. Poi, per quanto riguarda, diciamo, il percorso della nostra band, è sicuramente un brano particolare, perché si distacca molto da quello che abbiamo fatto prima e, posso anticipare, anche da quello che stiamo facendo adesso. Quindi ci piaceva l'idea di avere qualcosa di così diverso, così in contrasto con il nostro standard, ecco.
0: Adesso invece andiamo a parlare dal punto di vista sonoro, e infatti in questo pezzo sperimentate nuove soluzioni introducendo un uso centrale delle tastiere con timbri moderni e ossessivi. Com'è nato questo cambio di rotta stilistico e BPM così elevato? Perché mi ricordo l'ultima volta che avete fatto uscire il disco era stato prodotto da Steve Sylvester, il mitico leader dei Death SS.
1: Sì, allora diciamo che in generale, appunto, come ben sai, le tastiere sono sempre state presenti, anche perché appunto con il coinvolgimento di Steve nel primo album, anche ovviamente di Freddy Delirio, che appunto aveva suonato le tastiere dei nostri brani precedenti, le tastiere non sono una novità per i Risu, però sicuramente il sound di questo brano è molto diverso, perché passiamo da un organo molto più gotico a appunto delle tastiere elettroniche. E appunto, come anticipavo prima, è stata un po' una sperimentazione. Volevamo, era arrivato il momento di andare da un'altra parte, di concludere un capitolo e iniziare un altro, insomma. Quindi è stato sicuramente interessante. E poi, tra l'altro, l'utilizzo di questi suoni un po' diversi è anche dovuto al fatto che in questo brano è coinvolto Fabrizio Simoncioni, che abbiamo avuto il piacere di conoscere negli ultimi anni e con cui abbiamo iniziato a collaborare, e quindi anche un po' commemorativo, insomma, di questa nuova unione.
0: E visto che sta andando sulla nostra diretta Twitch il vostro video di Ghost of Ninive, vi ritrae in due ambientazioni: uno spiazzo notturno davanti a un'antica rocca con danzatrici del fuoco e segni tribali rossi, e uno spazio poi astratto su fondo nero. Che tipo di dualismo avete voluto rappresentare visivamente?
1: Allora, parlando in maniera più, diciamo, rude, Sappiamo sicuramente di volere l'iconografia del fuoco all'interno del video, proprio perché ci sembrava in linea con quello che è la tematica della canzone, come dicevamo prima, no? Della rivalsa, del riscatto, del grido di guerra. Quindi quando siamo riuscite finalmente a, diciamo,

0: trovare il posto giusto e soprattutto avere le autorizzazioni per dare il fuoco, perché sembrerà semplice, ma non è così semplice utilizzare il fuoco in posti che non sono tuoi, e a volte anche nei posti che sono tuoi. Quindi sicuramente è importante il simbolismo del fuoco da questo punto di vista, non solamente come distruzione ma anche come rinascita, perché a volte si fa un po' questo errore, no?
1: Certo.
0: E poi ovviamente abbiamo l'oblio nero, che da un punto di vista puramente logistico dà un po' di movimento al video, lo rallenta, evita insomma che ci sia troppa frenesia. Alla fine anche la guerra è così, no? C'è calma e c'è certo. agitazione.
1: E allora è giunto il momento di andarcelo ad ascoltare, questo nuovo singolo delle Erisu. Questo è Ghost of Nineveh.

0: E al telefono abbiamo Giada dell'Erisu, che abbiamo appena ascoltato con il loro nuovo brano. Complimenti, comunque avete una voce bellissima tutte e tre.
1: Grazie mille, gentilissimo. E,
0: tra l'altro, una delle caratteristiche più affascinanti di Erisu è l'intreccio vocale e l'armonizzazione a tre voci, Ninil, Nenlu e Nunrim, unite all'uso della lingua sumera. Perché se a voi magari sembrava coreano o sardo, come stavamo dicendo con Giada al telefono, a microfoni spenti, e invece no, loro parlano in sumero. E come lavorate per far dialogare una lingua così antica con produzioni di elettronica contemporanea?
1: Ma allora, in realtà l'utilizzo del sumero è venuto in maniera molto naturale, perché cercavamo qualcosa che fosse universale, no? Essendo il messaggio della band così, diciamo, importante per noi. Di solito quando si va sull'universale si pensa all'inglese, e l'idea del sumero è arrivata da quasi una battuta, cioè essendo praticamente la prima lingua di cui abbiamo veramente delle fonti e della conoscenza abbastanza sostanziosa, abbiamo detto a un certo punto della storia probabilmente il sumero è stato l'inglese dell'epoca, perché era la cosa più conosciuta, e quindi è per questo che è arrivato il sumero, che poi in realtà si intreccia molto bene con quella che è l'idea appunto del femminile sacro e della ricerca della divinità femminile. Quindi tutto si è chiuso bene, questo cerchio. E poi appunto suona sorprendentemente musicale, quindi da quel punto di vista non è molto complesso, a mio avviso, farlo tornare in musica, anzi è molto piacevole. Poi ovviamente insomma, è una scienza, insomma, che proprio stiamo affinando negli anni. Il fatto che poi le scansioni delle parole siano così semplici probabilmente aiuta a rendere anche più piacevole all'orecchio l'armonia appunto delle voci, che in realtà nella musica pop contemporanea si sono andate un po' a perdere. C'era un periodo in cui si cantava di più in armonia, no? Si sono persi i gruppi vocali, quindi forse sì, non siamo neanche più abituati a sentire l'armonia là in sync, no? Quindi dai, siamo imbarcate in questa impresa.
0: No, anche perché ci stiamo abituando alla bruttezza anche su certi cantanti appunto che sono nel mainstream. E invece sì, vai, dimmi Giada.
1: Allora, dicevo, io sono innamorato della bruttezza. Io mi viene sempre detto che ho il gusto per l'orrido, quindi viva la bruttezza.
0: Allora, volevo dirti, nel finale del pezzo c'è un vero e proprio anthem dove le dee affidano agli uomini i propri nomi affinché non vengano dimenticati. Quanto conta la memoria dei nomi e delle storie per evitare di smarrire il senso del presente?
1: Ah, guarda, questa, sono così felice che hai tirato fuori questa tematica, perché io ci credo tantissimo, credo veramente che all'interno dei nomi ci sia l'essenza di quello che è una cosa, un messaggio, una filosofia, un pensiero. Molte cose, no, tutte le cose vengono rese reali nel momento in cui vengono dette a voce alta, ed è per quello che è così importante quando si hanno dei problemi parlarne, no? A voce alta, renderle reali, palesarle nell'universo. Quindi credo che sia fondamentale, e la scelta appunto di avere i nomi delle divinità all'interno del testo di questa canzone, ma in realtà è una cosa che noi abbiamo già fatto in passato con altre divinità, è molto simbolico, perché appunto rende reale qualcosa che altrimenti viene un po' fatto passare in sordina. Per rendere le cose vere bisogna dirle, a volte bisogna urlarle o anche dirle sottovoce, però bisogna darle in pasto all'universo.
0: E invece, nonostante siete tutti musiciste e polistrumentiste, nella fase di scrittura e produzione, nei live preferite concentrarvi quasi esclusivamente sull'impatto vocale e visivo. Come vive l'ascoltatore questa scelta di totale immersione nella performance vocale?
1: Ma diciamo che è un po' atipico, sicuramente, perché col fatto che il nostro gruppo, che è appunto un gruppo vocale, fa un genere che va verso il metal, il doom, a volte forse anche verso il folk, è un po' atipico avere così tanta enfasi sulla voce, quindi sicuramente un po' straniante all'inizio. Penso che però dopo aver magari visto una performance o approfondito un po' il progetto, sia palese la ragione per cui nessuna di noi suona mentre canta sul palco, ed è, te lo dico, anche una scelta molto concettuale, cioè l'idea di noi, che una volta salito sul palco entriamo nel nostro personaggio di rappresentanti, no? Di questo, certo. questo culto, se vogliamo, tra virgolette, non vogliamo inquinare questa immagine con degli strumenti, non che siano impuri, li suoniamo tutte nel nostro intimo, però è sicuramente una scelta concettuale forte e su cui non abbiamo avuto mai ripensamenti. Uno deve credere, secondo me, nelle proprie idee, quindi per noi è molto più importante l'impatto visivo, e poi abbiamo la fortuna di lavorare con i musicisti che live e con cui collaboriamo anche dietro le quinte, e in realtà da per noi forse anche meglio, anzi certo, senza il forte è meglio, perché abbiamo una famiglia più ampia, più persone che si muovono con noi a fare i concerti, ed è sempre un piacere avere a che fare con loro. Quindi
0: invece l'uso di nomi d'arte legati al Pantheon sumerio e l'estetica tribale creano attorno a voi un'aura di grande mistero. Quanto è difficile, affascinante allo stesso tempo, difendere un progetto così concettuale slegato dalle mode commerciali nell'odierno mercato musicale?
1: Ma difficile non è una parola che utilizzerei, perché penso che la vita è fatta di scelte, no? E se credi veramente in una cosa non c'è difficoltà, magari a volte può essere frustrante, però secondo me la nota importante è quella di non incaponirsi. Non tutti possono essere attirati dal tuo progetto, va bene così, perché non tutti facciamo cose per tutti, quindi non bisogna, secondo me, avere la presunzione di dover far capire la propria cosa a chiunque. Noi abbiamo il nostro progetto, siamo felici di averlo e ci fa piacere condividerlo con gli altri, uh-huh. E ci fa ancora più piacere quando qualcuno incontra, no, a risonanza con quello che facciamo noi. Sicuramente la componente concettuale attira l'attenzione, quindi volendo si può definire un'arma a doppio taglio, no? Perché ti permette di essere in risalto allo stesso tempo attirando molta attenzione, attira anche molto scrutinio, ecco. Però fino ad oggi posso dire che è sempre stato molto piacevole e molto bello, anche perché appunto ci permette di avere conversazioni come queste che altrimenti non avremmo, quindi il mio bilancio è sicuramente positivo.
0: E Ghost of Ninive segna un tassello importante nel vostro percorso. Quali saranno i prossimi passi dell'Erisu, tra nuove pubblicazioni, concerti e futuri capitoli rituali?
1: Allora, abbiamo appunto questo vinile, è uscito quest'estate, abbiamo avuto il piacere di suonarlo già a diverse date durante questi mesi. Adesso però ci richiuderemo nelle nostre fitte, anzi nelle nostre zigure, perché stiamo finalmente lavorando a dei nuovi brani, uh-huh. Dopo un po' di anni appunto dall'uscita di Heavy Goddesses. Siamo molto felici, proprio in queste settimane ci siamo viste tra di noi, abbiamo lavorato sugli arrangiamenti, quindi siamo molto felici e non vediamo l'ora. Perciò nei prossimi mesi probabilmente faremo poche apparizioni in concerto, non abbiamo niente in programma, proprio perché abbiamo premura di lavorare bene sul nuovo album, ma niente toglie che qualche data ci scappi, perché a uno dopo qualche settimana libera poi prudono le mani e fa anche strano svegliarsi tardi la domenica, no? Quindi
0: io ti ringrazio Giada per questa bella intervista e soprattutto per aver fatto conoscere la vostra musica ai nostri ascoltatori.
1: Grazie mille a te per avermi ospitato ancora una volta e speriamo di risentirci anche con le altre Erisu in futuro.
0: Esatto, con i nuovi lavori. Se aspetti lì al telefono ti saluto e intanto andiamo avanti con la trasmissione. Lei era Giada delle Erisu. E andiamo avanti con la programmazione musicale. Intanto ve li metto, poi vi spiego tutto sul loro nuovo disco e roba varia. Sto parlando proprio di loro, dei Dinosaur Junior.

Dinosaur Junior at Once dall'Australia, dei Psychedelic Pork Crumpets che abbiamo ascoltato in apertura. Ci spostiamo in Massachusetts a salutare Jay Mazis e i Mitici di Dinosaur Junior. Abbiamo ascoltato Everything at Once, è stato il loro ultimissimo album, uscito il 28 agosto, intitolato They're Near, che è molto carino, devo dire, molto molto carino. Siete sempre all'ascolto di Melting Pot, io sono Riccardo più Ranking, e se volete mandare qualche sms attraverso WhatsApp e Telegram potete farlo tranquillamente, ma senza timidezza, al 340 197 4468. Ripeto, 340 197 4468. E ora voliamo a Dublino, perché il quartetto Noise dei Gilla Band, che prima di partire per il tour nordamericano hanno fatto uscire due singoli, Placeholder e il brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Allogia. A proposito del titolo, la cantante Dara Kiley ha spiegato che allogia significa povertà di linguaggio legate alle condizioni di salute mentale. Infatti le è stata diagnosticata la schizofrenia mentre scriveva il testo. Pensavo di poterne uscire dalla vecchia malattia mentale, ma ahimè non ce l'ho fatta, ha dichiarato. E ora andiamoceli a sentire allora i Gilla Band con il nuovo singolo intitolato Allogia. Poi ecco, tutti in Nord America a fare il tour.

un pezzone, devo dire, veramente un pezzone questo di Gila Band, Logia, veramente bello, bello, bello, bello. E ci spostiamo, non di tanto, andiamo a Brighton, perché il duo punk delle Lambrini Girls, formato da Phoebe, Lenny e Celine Massiera e Boss Glamets, è tornato con un singolo nuovo di zecca, uscito il 15 di settembre, che farà parte del loro secondo album, No Refunds, in uscita il 15 gennaio tramite City Slang. Allora andiamoceli a sentire con il loro nuovo Bang Bang Bang. Sto parlando delle Lambrini Girls.

Lambrini Girls arrabbiatissime qui a Meltingpot. Allora, un attimo che è caduto alla linea col nostro secondo ospite. Quindi andiamo avanti con il prossimo brano, perché loro sono i Blauan. Give my keys back. Anche loro sono tornati. Dopo vi dico tutto anche su di loro.

0: dovremmo aver ristabilito il nostro collegamento con Domingo Bombini dei The Cardinals. Buonasera Domingo e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao, buonasera.
0: E ora ci spostiamo dalla solennità rituale e dalle nenie mesopotamiche, passiamo ora a tutt'altra velocità. Rullanti serrati, chitarre distorte, sudore, skate punk d'impatto. Abbiamo, come ho detto in precedenza al telefono, da Bari Domingo Bombini dei The Cardinals, che è stato qui anche come ospite con i Don Bruno, tra l'altro, perché lui fa un sacco di cose. E tu sei una figura storica, per l'appunto, della scena punk hardcore pugliese, già attivo con Frantic, Waiting for the Better Days e col progetto Don Bruno. Da quale esigenza viscerale nascono i The Cardinals nel 2016?
1: Allora, volevo dire che sono anche in compagnia oggi, perché abbiamo fatto anche una prova di un live che abbiamo in acustico, il chitarrista Luca e il batterista Fabio, ce l'abbiamo qui. Quindi...
0: Ciao Luca e ciao Fabio, benvenuti anche a voi a Melting Pot.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Questo è stato, diciamo che il punk hardcore, metal, sta roba l'ho sempre masticata anche da giovane, diciamo da ragazzino. Poi con la chiusura di una band che avevo prima, poi che, con la quale non abbiamo più suonato, io ho continuato, diciamo, a buttare giù delle idee, un po' di testi, un po' di riff, un po' di pezzi. E ho cominciato a risuonare questo genere, formando questa band The Cardinals, partendo dal mio soprannome. Quindi niente, tutta questa l'esigenza, anche perché ho detto, certo, era veramente sì, una cosa che mi nasce proprio da molto naturalmente, ecco.
0: E tra l'altro il vostro sound è uno skate punk hardcore melodico, spedito, diretto, senza frontoli, insomma. La vostra bio dice che la vostra musica spruzza rabbia come il mare che si infrange sugli scogli delle nostre coste. Quanto incide la matrice della vostra terra, Bari, e il mare nella carica d'impatto dei vostri pezzi?
1: Allora, sì, questa è una definizione che ci fu data, cioè che siamo anche un po', abbiamo pensato anche a quello, ispirati a... Io abito molto vicino al mare, ecco, quasi a, diciamo, 100-200 metri dal mare, quindi lo vedo sempre, quindi da sempre e da sempre. E niente, un po' forse il genere, oppure il fatto di suonare hardcore qui da noi, cioè dove abito io, dove è stata sempre una cosa un po', come dire, non so, non dico strana, però suonare un po' in cattività, ecco, perché comunque non è una cosa semplice portare avanti un progetto, certo, di questo genere. Lo fai proprio perché hai la passione per questo, perché se dovessi fare un progetto per poter suonare un po' in giro, non suoneresti questo genere, ecco. Quindi ecco, questa è l'istinto, la rabbia che sfoghiamo, diciamo, suonando e scrivendo questi brani. Poi tra l'altro anche non è solo rabbia, ecco. Non so se mi sono fatto capire.
0: Sì,
1: però,
0: sì, sì, sì, è molto molto chiaro. Domingo, hai reso proprio l'idea anche della forza, appunto, e la resistenza degli scogli, sì, sul mare, quindi bello. E nei Don Bruno ti vediamo impegnato al basso, mentre nei Cardinals torni a abbracciare la chitarra oltre a cantare. Che tipo di approccio e di energia diversa ti richiede questo cambio di strumento da una band all'altra, e come influenza il tuo modo di stare sul palco?
1: Allora, diciamo che io sono nato suonando la chitarra, cioè la chitarra è il mio primo strumento, e anche, diciamo, il fatto di cantare l'ho più o meno sempre fatto anche da ragazzino, e quindi diciamo il progetto Don Bruno poi è una cosa che è nata dopo, anche perché è uno strumento che ho poi suonato dopo, e magari è il progetto un po' più, tra virgolette, dove sperimento, ecco, faccio musica un po' più sperimentale, mentre diciamo i The Cardinals c'è sperimentazione anche nei The Cardinals, però magari siamo più legati alla band, dove c'è chitarra, basso, batteria, quindi legata più o meno al, al gruppo che deve fare, deve suonare hardcore tra virgolette, però diciamo che le due cose le faccio con molta spensieratezza, cioè nel senso forse c'è pure un po' di Don Bruno nei The Cardinals, c'è un po' di The Cardinals, cioè nei Don Bruno, se vai un po' ad analizzare anche musicalmente le cose, alla fine riesco a farlo abbastanza omogeneo, ecco, non infatti The Cardinals sono un po' più la band più tra virgolette normale, cioè, però non do molta, cioè le porto avanti nello stesso modo, ecco, nella stessa forza di, come dire, di costruzione dei brani, le cose, cioè penso sia The Cardinals che Don Bruno, ecco.
0: Lo skate punk e l'hardcore melodico hanno una tradizione d'oro nata tra gli anni 90 e i primi del 2000, dalla California all'Europa. Come si mantiene viva questa attitudine nel 2026 senza scadere nell'operazione nostalgia?
1: Ma diciamo che in verità adesso c'è prima, forse fino agli 90, quando magari ho cominciato a suonare questo, il punk hardcore, diciamo era un po' più semplice forse organizzare un concerto, ecco, questa è la cosa, magari era un po' più cioè, non so come spiegarlo bene, cioè era un po' più semplice, cioè tu chiamavi il tuo amico, il centro sociale e la serata, cioè la organizzavi, qualsiasi fosse il genere, ecco. Poi diciamo quello che ho ascoltato di più è stato questo, però ho anche ascoltato anche grunge, ho ascoltato molta roba sempre più o meno alternativa, ecco. Adesso invece vedo un po' più come dire, macchinoso organizzare un concerto, fare questa cosa qui, questo è quello che vedo di differenza, come proprio è noto che magari pure la gente un po' più piccola, la gente più piccola, diciamo come età, tende subito a voler come dire farsi vedere, cioè tra virgolette pensa molto all'estetica che invece alla
0: sostanza,
1: alla sostanza, sì, al fare bene un brano, cioè a capire bene il ritornello con che deve, diciamo, essere curato, cioè non so, vedo un po' di dispersione, ecco, molta energia, molta, perché adesso c'è tanti ragazzi suonano, ci sono tante cose in giro, c'è il, come dire, il fermento anche nell'underground, però magari non c'è più quegli eventi un po' più medi, ecco, c'è l'evento grande organizzato, quella super organizzazione, e poi c'è
0: super caro, poi tra l'altro.
1: Sì, diciamo anche un po' più caro, sì, perché ok, va bene, adesso ci sono tutte le norme, le robe, però concerti un po' più piccoli, vai dai, ci sono poi i ragazzi che fanno fame, tra virgolette, ad organizzare una roba, e quindi dovrebbero essere valorizzati anche loro, no? Quindi non ci sono più centri sociali di una volta, ecco quello che, certo, voglio dire.
0: La maggior parte sono stati sgombrati o messi fuori legge, ecco, quindi
1: oltre questa cosa, però è proprio nella cultura dell'arte, come sì, cioè vedo molta come dire cose, cioè la sostanza è difficile a farla fuoriuscire, farla notare. Invece prima eravamo un po' più liberi, ecco, eravamo un po' più selvaggi, però alla fine si organizzavano le cose, ecco, detto storta la cosa si organizzava. Adesso se vuoi fare un evento devi farlo in regola, cioè non è, cioè, ma non la, è, la non noto è anche come cosa, come dire, che purtroppo la frena un po' i ragazzi, capito, ad organizzare, certo, una cosa, ma è normale, e devi andare a suonare magari nel pub,
0: cioè per un concerto si va sul penale, come adesso per,
1: bravissimo,
0: il rave praticamente, se organizzi qualcosa, sì, vai sul, sì, penale, tu ti stai semplicemente divertendo a fare della musica, però si va sul penale,
1: sì,
0: Cioè siamo arrivati a questo paradosso.
1: Una festa privata, ecco.
0: Sì, per esempio ho visto che in Germania, ad esempio a Berlino, tu basta che affitti il tuo posto, dici guarda io domani faccio il concerto dei The Cardinals dalle 8 in poi e il posto è tuo senza che devi fare menate, chiamare gente o roba varia. È fatto così, è a prenotazione, che sarebbe la cosa più facile, anche più bella, sì, perché favorisce anche la cultura, perché la musica è cultura, certo, soprattutto, però ogni tanto, quasi spesso in questo paese viene dimenticato.
1: Sì.
0: Che poi si parla tanto di cultura, dall'altro oggi è morto un altro operaio cadendo al Colosseo mentre stavano facendo dei lavori ed è già il secondo morto che c'è lì a due passi, perché prima erano crollate delle torri vicino a Piazza Venezia e ora c'è scappato il morto anche al Colosseo, a due passi poi dalle istituzioni. Quindi ecco, proprio anche la cultura tornando come viene trattata in questo paese. Ma parliamo della vostra formazione attuale, che vi vede a fianco di Fabio Casa di Bari alla batteria, Luca Ficarella alla chitarra e Armando Noia al basso. Come avete costruito l'intesa interna per far suonare la band insomma come se fosse un treno in corsa?
1: Allora, vabbè, in verità, vabbè, ti spiego la cosa. I ragazzi che stanno suonando adesso sono praticamente la nuova formazione, perché in pratica fino a 3 anni fa, ricordatemi bene anche voi, sì, sono 2 o 3 anni, 2 anni e mezzo che suoniamo insieme. Prima c'erano altri 2 ragazzi, eravamo un power trio tra virgolette, c'era dicevo io chitarra e voce, al basso e batteria, e avevamo già registrato un EP, ecco, di 3 brani in pratica. Cioè questo album è stato registrato, 3 brani di questo album sono stati registrati già 3 anni fa, ecco. Poi la band, diciamo, i ragazzi non hanno suonato perché hanno cambiato proprio, cioè il batterista si è trasferito, ora è fuori, tra Roma e Milano, e il bassista poi andò via, quindi rimasi, diciamo, da solo, e pian piano mi sono riformato la band, e riformandola abbiamo aggiunto anche un'altra chitarra con anche cantante, tra l'altro, il grande Luca qui di fronte, che abbiamo di fronte.
0: Tra l'altro sono anche giovanissimi.
1: Sono giovanissimi, sì, più di me sicuramente.
0: Anche di me.
1: Però
0: anche,
1: non così tanto giovani, di 28, 27 e 26, e l'altro ragazzo che è 24, Armando è il più giovane. Tra l'altro Armando, questa band, poi tra l'altro immagina, sono diventati due bassisti, di cui forse quando tornerà l'altro ragazzo, che tra l'altro sta studiando a Roma, Gabriele, forse diventeremo 3 chitarre, però è proprio per fare proprio G Speaking, gli Iron Maiden. Scherzo, vabbè, sì, è un ragazzo col quale abbiamo anche suonato insieme, però è stato il primo bassista. Poi abbiamo dovuto, diciamo, è venuto Armando perché lui poi si è trasferito per studiare, noi avevamo bisogno poi di fare dei concerti e quindi è subentrato Armando, però alla fine Gabriele continuiamo a collaborare con lui, con registrazioni, ci aiuta comunque nel livello di fonia, e niente, dico, poi no, che è successo? Che poi con l'ingresso del batterista di Fabio, col quale è stato tra i primi col quale sono cominciato a suonare, e abbiamo poi fatto uscire è uscito un altro brano, quindi sono diventati 4 i pezzi, e siamo riandati in studio, quindi abbiamo aggiunto ai 3 pezzi che erano stati già registrati questo 4º brano, che poi è il brano che si chiama Volubile. E niente, poi dall'EP io ho deciso poi di, dato che erano solo 4, ho detto che facciamo, mi andava di, cioè il sogno è quello di stampare un vinile, però per adesso stiamo cercando delle coproduzioni, qualcuno che ci aiuta magari a stampare un po' di copie. E che è successo? Che poi questi 4 brani li abbiamo suonati anche in acustico, e niente, quindi abbiamo registrato anche i brani in acustico. E niente, questi sono i The Cardinals adesso, in continua evoluzione, perché nel frattempo stiamo comunque in tutti insieme, facendo anche qualcosa di nuovo, quindi pian piano sì, stiamo cucinando, ecco. Cioè loro si sono trovati con diciamo un repertorio avviato, però ovviamente cambiando persone con cui suoni e condividi le cose, poi cominci anche a comunque a ad abituare anche a loro e loro a me, ecco, ci stiamo e pian piano stiamo cercando anche di tirare su anche, cioè abbiamo un paio di brani più o meno nuovi che però stanno ancora in fase diciamo di cantiere, perché ci stanno uscendo un po' di concerti, quindi non stiamo avendo il modo di metterci e scrivere. Poi c'ho anche il progetto Don Bruno, quindi vabbè, questo è quanto.
0: E allora io direi di andarci a sentire una bella canzone di Cardinals, ho scelto Pagine. Tra l'altro volevo sapere, Domingo, ma il cane che si sente abbaiare è lo stesso del video?
1: Allora sì, in verità i cani adesso sono diventati due, li ho dovuti chiudere fuori perché fanno un bordello della Madonna. Sì, il cane è Ork, il mio cane 12enne, quello che c'è nel video e nelle foto magari, che è l'altro che sta abbaiando e che grida, che è Lucky, che è molto hardcore Lucky, un altro
2: arrabbiato.
1: Sì, sta arrabbiatissimo.
0: Anche lui vuole dire la sua a proposito dei Cardinals.
1: Sì, sì. No, ho detto, li ho dovuti mettere qui fuori alla finestra perché sono un macello. Va bene.
0: E allora andiamoci a sentire i The Cardinals. Questa è la bellissima Pagine.

0: Cardinals, questa era Pagine, bella bella canzone, complimenti ragazzi. L'hardcore è da sempre un genere politico, di strada e di comunità. Quali sono i temi, i disagi e le urgenze sociali che finiscono dentro le canzoni dei The Cardinals?
1: Allora, come premessa, io sono una persona che cerca magari di non essere troppo politico, ecco, cioè la politica un po' mi nervosisce, cioè nel senso non mi va di, nel senso sono sicuramente una persona, un antifascista al midollo, fino al midollo, perché ovviamente
0: la base è, insomma,
1: la base è quella, esatto. Però non mi piace essere anche come dire essere ghettizzarmi, ecco, ok, quindi nel senso lottare, cioè non so come dire, non voglio mettere nei miei testi qualcosa che poi debba essere per forza essere ghettizzata, ecco questo. Perché sì, dico la mia, vado contro determinate cose, non per forza dicendo lottando, cioè mettendomi contro qualcuno, ecco, questo lo volevo dire. Però sì, esprimiamo magari un disagio, magari delle fasi della vita, oppure delle sensazioni, vado più per, cioè scrivo più per descrivere magari un sentimento, qualcosa che ho passato, o una repressione che ho vissuto, ecco. Questo è quello che c'è nei The Cardinals, anche perché magari ti dico proprio quello che ci capita. Noi non so se hai ascoltato quello che hai detto prima, ma è bello questo brano, è melodico.
0: Esatto.
1: No? Ti dico che noi questa cosa, il fatto che siamo melodici, magari chi fa grida solo in un brano, che a me non è che a me piace un botto, lo scrimo, tra l'altro avevo una band che si chiamava Waiting for Better Day, dove erano i pezzi cominciavano direttamente con solo un attacco batteria, chitarra e urlo, cioè, e poi si cominciava a cantare, e l'ho suonato anche in quel genere. Qui viviamo un po' una situazione di ghettizzazione, ecco, cioè chi magari ci ascolta e fa hardcore dice vabbè, ma loro sono, vabbè, cantano melodico, cioè devi per forza cantare non melodico per entrare nelle grazie di chi fa l'hardcore.
0: Sì, no, certo.
1: Questo te lo
0: certo.
1: C'è un po' di distorsione, diciamo, di dispersione scolastica, ecco, notiamo in questo nostro mondo.
0: Sì, che poi se andiamo proprio a fare i ricciolini alla cacca, diciamo che anche quando è arrivato il new metal, allora, cioè quando sono arrivati i New Biscuits, Limp Bizkit, sì. O i Slipknot, o gli stessi Rage Against the Machine, magari c'era anche lì chi storceva la bocca perché non è metal.
1: Sì, no, ma ti dico, questa cosa l'ho vissuta proprio io, perché io nel 2003, fino al 2003 avevo una band che facevamo proprio new metal, tu tra l'altro eravamo pure un po' più hardcore, cioè noi la band che ci piaceva di più erano i Seven Dust, che poi non so se conosci Seven Dust, una band che è super melodica, cioè con i cantoni, le aperture super melodiche, non famosa ovviamente come, che ti devo dire, qui in Europa come gli Slipknot, però che io ascoltavo un botto, e tra l'altro me li riascolto ancora adesso, e tra l'altro li ascolta anche Fabio qui, il batterista, che dopo 20 anni, lui quando mi ha detto io ascolto i Seven Dust, ho detto non potevo trovare persona più migliore, che cioè ascolta roba che io ascoltavo 20 anni fa, mi ascolta adesso come o no.
2: Sono andata su Spotify nelle playlist a casa, fine generi, sempre grunge anni 90.
0: Un po' mi stai facendo commuovere, perché sentire un ragazzo che neanche ha fatto 30 anni che ascolta queste cose, sono quasi commosso.
1: Sì, no, ma è questo quello che magari è bello, perché poi devi ricercare, cioè pure molti amici, sai, che mi dicono ma come cazzo fai a trovarli, cioè come se io fossi una persona che va a scovare, invece non è proprio così, in verità io Fabio l'ho conosciuto con Gabriele, il bassista, suonavo ad un concerto, no, però ci conoscemmo ad un concerto, la sala prove, però tu venisti a vedere un concerto dedicato con la vecchia, sì, la vecchia formazione. Veni a vedere questa, e magari poi dopo un po' di tempo, quando tu sapessi che non c'era più il batterista, ci siamo sentiti così automaticamente, cioè
2: Gabriele più un battista, ci vedremmo per trovare,
1: sì.
2: Un po' per casino,
1: un po' per caso, ma anche un po' per come dire, a volte si incontra, anche perché i gusti sono, si vanno poi a unire, ecco,
0: certo. E avendo una carriera lunga e ricca di band alle spalle, quali sono i ricordi più belli o gli incontri che ti porti dentro e che ti spingono ancora oggi a imbracciare la chitarra e urlare al microfono, Domingo?
1: Mi metto a piangere, vabbè. Senti, quello che mi porta a fare sta cosa, ancora questo, è proprio quella cosa che provavo prima anche da piccolo, il fatto di creare qualcosa, quindi io lo faccio anche non solo per poter fare una band, l'ho sempre continuato a fare anche da solo, quando anni fa, quando si scioglievano le band, io comunque continuavo a suonare, continuavo a farlo così anche per me stesso, quindi è questo che mi porta poi a esprimermi insieme ad altre persone e dando quello che magari il mio bagaglio lo metto a disposizione di chi mi vuole, si vuol divertire, ecco, prima di tutto. E poi ovviamente ho detto con loro, dopo un paio di anni che abbiamo suonato insieme, adesso in quasi 3 anni, no? Adesso stiamo cominciando a creare roba insieme, ecco, questo perché è una cosa proprio fisiologica e naturale. Cioè non c'è una, come dire, una cosa già costruita, no?
0: Certo.
1: Io quando loro sono entrati ho detto: ragazzi, ho questi brani, vi piace, vi va di suonarli, per adesso abbiamo questi brani, se qualche concerto ci andiamo a suonare i pezzi, e loro
0: grande maestro, e ti sono venuti
1: no, grande maldestro, il maestro, sì, abbiamo il batterista che è veramente un maestro di batteria, insegna ai ragazzi, no, qua io solo cose maldestre le posso insegnare, però se parliamo di maestro, meglio evitare.
0: E per concludere l'intervista, quali sono i progetti futuri dei The Cardinals? Avete nuovo materiale in fase di registrazione o date imminente in giro per l'Italia per portare il vostro punk dal vivo?
1: Allora, adesso stiamo in fase di, abbiamo fatto uscire questo album in digitale. Sarebbe bello riuscire a stamparlo questo album, però stiamo capendo, perché comunque i costi sono

0: un po' più soft, che lo stiamo proponendo anche in qualche locale qui da, qui da noi, per suonare un po' in giro, anche per stimolare un fondo cassa da poter poi utilizzare per le prossime registrazioni che ci saranno sicuramente. Però per adesso sì, stiamo portando avanti l'album, e poi si vedrà, poi si tutto, siamo anche alla ricerca magari diciamo un'etichetta oppure un booking, più che altro quello sarebbe una cosa un po' più, perché ci abbiamo degli amici sì che hanno tirato su questa diciamo etichetta, però è più una cosa come dire familiare, di scambio di amicizie, di, e quindi sono i ragazzi di Taranto che si chiamano Poison Earth, sono dei ragazzi che organizzano anche concerti, organizzano un festival l'estate, però anche loro hanno altre band, quindi è più una come dire un collegamento, sai, di energie, ecco qua. E magari sì, ci piacerebbe, magari proprio a Roma ci piacerebbe suonare, se non non suono a Roma dal 2011. Ho suonato all'Alvarado Street, si chiama così, l'Alvarado locale,
1: sì,
0: quando che, avevo l'altra band.
1: Sì, mi sembra che adesso non lo si chiama in altra maniera, o ha chiuso, perché tanto anche a Roma hanno fatto un macello,
0: sì,
1: per quanto riguarda i locali e i centri sociali. Io vi ringrazio ragazzi per essere stati a Melting Pot per questa bella intervista con i The Cardinals.
0: Grazie, no, grazie a te innanzitutto, a nome anche di
2: grazie
0: di Fabio e Luca.
1: Grandi ragazzi, continuate così perché siete veramente bravi a suonare.
0: Grazie,
2: grazie mille.
1: E loro erano i The Cardinals, rimanete lì che vi saluto al telefono. Ciao ragazzi.
0: Ciao,
2: ciao.
1: Ciao. E ritorniamo in diretta quando siamo alle 21:15 di questo mercoledì 23 settembre, siamo quasi alla fine e quindi io mi arrendo, come dice Willy Peyote, insieme a Bruno Risas. Sono convinto.

riesco più. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia. Non ho ancora visto fuori, ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima. Siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi. C'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, ma stando a quei racconti, mi han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri cento, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano.

E da Bari con i The Cardinals ci siamo spostati a Torino per Willy Peyote insieme a Bruno Risas, tratto dal suo ultimo album pubblicato il 15 maggio 2026, Anatomia di uno schianto prolungato. E ora passiamo a un altro brano sempre con queste sonorità e rimaniamo in Italia, ci spostiamo però a Roma per presentarvi il nuovo album di Suarez. Lui è un MC e produttore romano e si intitola Pills. E conclusa la saga di Antieroe, il rapper romano volta completamente pagina con quello che definisce il suo lavoro più intimo e personale. Attraverso il suo stile, Suarez affronta diverse tematiche, dall'attualità alle problematiche di un mondo sempre più dominato dai social, passando per la ricerca della stabilità economica e soprattutto di quella mentale. E allora andiamocela a sentire, Suarez insieme a Masito e DJ Stile, come loro.

e questo è il nuovo lavoro di Suarez. Ci sono un sacco di featuring anche in questo disco, qui abbiamo sentito appunto Masito e DJ Stile, ma c'è anche Danno e un sacco di altri amici. E siamo quasi, anzi direi che siamo ai saluti, adesso ci sarà l'ultimo brano, però vi volevo dire che dopo di me ci sarà la replica di Miro Barza con la sua Cazzo e Jammer, che va in onda tutti i lunedì dalle 20 alle 22, e in replica il mercoledì dalle 21.30 alle 23.30. Tecnologia, spazio e una spruzzata di musica, ascoltatelo perché veramente una trasmissione molto divertente, e soprattutto non ci sono fake news, in un'epoca dominata dalle fake news, e a Cazzo e Jammer non ci sono fake news. E poi a seguire la serata metal di Radio Città Aperta.it con The Power Night, che domani mattina diventerà The Power Morning, tanto metal, grunge, death metal, insomma un bel po' di chitarre accompagnate anche da qualche ballad e i soliti classiconi. E vi lascio con sul remix di Termination uscito il 18 settembre, i suoni Electro Acid. Ci salutiamo così per questo mercoledì 23 di settembre. Un grazie ancora per essere stati con noi a Giada dell'Erisu e Domingo Bombini dei The Cardinals. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre Radio Città Aperta.it, sempre Melting Pot. Ciao!

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends.
3: Thank you so much, Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
2: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
4: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
5: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza!
6: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.

0: Radio.
1: Thank you, Mr. T.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Arrivati in diretta lunedì, Miro Barza in conduzione, questo è Cazza and Jammer, dalle 20 alle 22, fatti di spazio, scienza e tecnologia. Quest'oggi con un pochettino di ritardo, abbiamo avuto i soliti insomma problemini tecnici, perché ho le mani con le dita fatte a forma di melanzana. 340-1974-468 per i vostri messaggi e saluti. Quest'oggi, ha visto appunto perché siamo un pochettino in ritardo, direi che oltre ad invitarvi a seguirci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook come Radio Città Aperta e Cazza and Jammer, iniziamo subito con la musichetta poppettona, così magari recuperiamo in corso il tempo perso. E poi dopo iniziamo appunto con tutte le notizie di questa trasmissione. Miro Barza qua in conduzione, questa è sempre Cazza and Jammer, e noi iniziamo con Malcolm Todd. E chi è? E che ne so?

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Ed eccoci qua, Malcolm Todd, l'abbiamo ascoltato fino alla fine. Iniziamo subito con le notizie del giorno, soprattutto perché oggi, 21 settembre, non lo sapete ma ve lo dico io, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale della pace. C'è molta pace intorno a noi e quindi che bello celebrare la giornata della pace con la pace. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato questa ricorrenza come una giornata dedicata a rafforzare gli ideali di pace osservando 24 ore. Che dici, Ele?
3: Overcome tipo tre volte, non lo sapevo.
2: Ah, vedi, invece no, sì, c'è qua ancora Eleonora Tagliafico che ovviamente tutti i lunedì dalle 18 alle 20 mette della musica molto migliore di questa trasmissione, ma non sapeva che oggi era la giornata internazionale della pace, forse perché abbiamo dimenticato il valore della pace in tutto il mondo, coltivare una cultura di pace. Dici, vuoi parlare?
3: Io no, perché ce l'ho dentro, capito?
2: L'odio?
3: No, la pace.
2: Ah, la pace, ho capito. Allora, pare che questa cosa avvenga ben da 25 anni, cioè non la pace, perché la pace insomma forse neanche un po' da di meno, però il 25esimo anniversario dell'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della dichiarazione del programma di azione sulla cultura di pace. Direi, a questo diciamo proposito totale dell'amore della pace e che la pace sia con te, come dice Anna Maria, bene o male, sì, con il tuo spirito, mi sembra che bisogna rispondere così. Dicono no, diciamo che forse le cose in questi ultimi 25 anni non sono andate proprio benissimo, diciamo che potevano andare un po' meglio. Peraltro oggi appunto proprio presso la sede delle Nazioni Unite, che si trova
3: Europa del Nord.
2: Non sai che non lo so, poi lo chiediamo a ChatGPT, magari lui ce lo dice. Hanno fatto le celebrazioni, saranno andati a mangiare e bere nel nome della pace. Nel frattempo le industrie di guerra facevano i loro soldoni. Detto questo, andiamo avanti e ci andiamo a sentire, ma rimaniamo dalle parti di Poppettone, ma Poppettone italione. Lui è Cesarone Cremoninone, bello de Bologna nostra, non tanto de Roma. Questa è Paparazzi, che non è come quella di Lady Gaga, ma è un'altra, perché è ovviamente è italica.

Paparazzi di Cesare Cremonini. Abbiamo sentito l'ultimo singolo del Cesarone dopo i grandissimi successi del live andato in onda proprio sulla televisione nazionale, per la quale tutti quanti abbiamo detto che bello, che bello. Parliamo del caso informatico, digitale, ma soprattutto economico della settimana, ovvero Revolut, che gli hanno fregato tutti i dati. Allora, innanzitutto iniziamo col mettere una di quelle cose in chiaro. Revolut non gli hanno fregato i dati, ma c'è qualcuno a cui hanno fregato i dati, ed è lo Stato italiano, per la precisione la prefettura di Reggio Calabria, alla quale hanno bucato una PEC. Una PEC è una email certificata della quale teoricamente le credenziali d'accesso dovresti tenertele abbastanza sicure, no? Dovresti avere nome utente, password, autorizzazione a due fattori per entrare all'interno della PEC, quindi leggere email PEC e inviare email PEC, ma in modo tale che tutto ciò sia sicuro, perché la PEC è un documento effettivo, è certificato come documento. Ebbene, c'è qualcuno all'interno della prefettura di Reggio Calabria che probabilmente le credenziali le aveva scritte su una lavagna all'interno di un ufficio e tutti quanti gliel'hanno potuto rubare, oppure era uno che gli arrivavano le mail con scritto scatta qui per vincere un iPhone 6 e lui subito ci ha cliccato e in un modo o nell'altro hanno fregato le credenziali di questa PEC della prefettura di Reggio Calabria e hanno poi mandato delle PEC assolutamente legittime a vari enti, tra cui anche Revolut, dicendogli che per tutta una serie, una lista di transazioni, Revolut avrebbe dovuto fornire i dati e le informazioni bancarie dei propri correntisti. Revolut, così come tutte le banche, è tenuta a rispondere a questo tipo di segnalazioni, ovviamente quando sono legittime. Non è che se tipo io scrivo a Revolut e gli dico scusa, mi dici chi è che ha fatto questa transazione, e lui me lo dice. Però se ti arriva da una PEC della prefettura, fai beh sì, forse ecco la devo mandare, e quindi ha risposto e ha mandato tutti questi dati. Dovrebbero essere, perché per ora non abbiamo dei dati assolutamente certi, 147 giga di dati sottratti in Italia, tra cui documenti interni, calendari, materiale personale, log delle chat, insomma un bel po' di robetta tra i dati presi a Revolut e i dati presi di questa PEC che è stata bucata. Ora, il Ministero degli Interni non ha fatto assolutamente delle dichiarazioni molto forti, invece chi si è molto mostrato che è tipo tutta colpa di Revolut sono stati giornali e giornalai pennivendoli maledetti, che hanno detto hanno bucato a Revolut, date i soldi invece nella Banca Italica. Quando, almeno a mio parere modestissimo, sarebbero dovuto saltare delle teste all'interno della prefettura di Reggio Calabria. Stranamente così non è successo, ma chissà, si parla in questi casi di coperture politiche. Miley Cyrus.

Let's Get Married, canta Miley Cyrus. Se qualcuno si chiede come sono arrivati qua messaggi, quanto è grave sta roba di Revolut, beh, fin quando non ve fregano i soldi non è grave. Comunque, in teoria, in buona sostanza, tutti i soldi all'interno della piattaforma Revolut sono assicurati e quindi... beh, non male, starei mediamente tranquillo. Certo, se ci fate trading e tutti i soldi delle vostre finanze stanno ficcati là dentro, in buona sostanza avete un problema a priori, non avete proprio scelto il posto migliore. Però, per ora... io che comunque sono un utente utilizzatore, però sono mediamente tranquillo, anche perché parlo da famosa esperienza personale che conta statisticamente assolutamente meno di niente. Circa un mesetto e mezzo fa mi è arrivata un'indicazione di una transazione proprio su Revolut di una skincare comprata a New York. E la prima cosa che Revolut ha fatto non è che gli ha fatto fare l'acquisto, ha detto: ma che sei te? E io gli ho detto: no, col cavolo, che sto a New York a comprarmi della skincare. E quindi hanno bloccato la carta e me ne hanno mandata un'altra con un altro numero, più o meno tutto in maniera automatica, il che significa, bene o male, probabilmente sul lato dell'antitruffa e frega di soldi sono messi abbastanza bene. Ora sarebbe invece interessante sapere che cosa viene fatto per quanto riguarda la procura e i sistemi interni delle PEC dello Stato, ma questo purtroppo non è un problema al quale possiamo dare soluzione attualmente. Volevamo parlare di un altro argomento, sempre da un punto di vista, diciamo, tecnologico, che è quello che si chiama lo swatting, anche l'immagine pubblicità di questa trasmissione si riferiva a questo. Lo swatting consiste, è una pratica interessante anche un po' brutta, consiste nell'indurre le forze dell'ordine a intervenire in casi di emergenza contro una vittima designata ricorrendo a falsi pretesti. Cioè, supponiamo che tu stai facendo il tuo bel video, che ne so, sulle rive del Tevere, perché sei uno di quelli che fa l'influencer e ti sei messo là da solo col tuo telefonino e il treppiede a fare balletti, oppure a dire: ma lo sapete che questo è il Tevere, il fiume più antico di Roma, bla bla bla. Bene, qualcuno ti segnala alle forze dell'ordine in maniera come se tu fossi una cosa pericolosa, loro sono obbligati ad arrivare. E spesso, questo spesso viene in America, per questo si chiama swatting, perché interviene la SWAT, vengono indicate come pericoli proprio di tipo terroristico, cioè viene indicato che questa persona che sta facendo, si trova in questa zona, è pericoloso con armi e esplosivi e forse vuole fare delle azioni terroristiche. E tu quindi, mentre stai a fare il video per i social network, ti arriva la SWAT con le camionette, ti butta a terra e ti dà un sacco di botte. È successo a tanti streamer famosi, alcune volte è successo anche per puri attacchi ideologici, cioè tu sei uno streamer che fa un determinato tipo di discorso politico e allora quelli della parte opposta chiamano gli SWAT per buttarti fuori. A questo punto quasi, ma non mi sento di seguire la linea, mi sento quasi meglio quelli che vengono picchiati dentro la metro perché vanno contro i borseggiatori. Alla fine, se vai un po' contro i borseggiatori, da una parte o dall'altra, un po' te le devi aspettare, mettiamola così.

E continuando a parlare di tecnologia, non possiamo non parlare dei Meta Glass. Che cosa sono i Meta Glass? Sono gli occhiali di intelligenti di Facebook, di Meta, gli Smart Glass di Meta. Facciamo un breve excursus sugli occhiali di Facebook. Molti anni fa, ormai molti perché in tempo digitale tanti anni fa, Google aveva pensato di creare degli occhiali intelligenti in grado di vedere la realtà, sovrapporre in realtà aumentata informazioni all'interno degli occhiali stessi, microfono e telecamera ovviamente integrati. Al tempo la tecnologia non consentiva di avere dei dispositivi portabili nel senso di proprio belli, e già al tempo molte delle applicazioni risultavano un po' campate per aria, e quindi la cosa è rimasta, è stato uno di quei percorsi fallimentari per quanto riguarda Google. Poi più avanti ci ha riprovato Meta, e ci sta riprovando Meta con la versione dei suoi Smart Glass, peraltro in collaborazione con la Ray-Ban, che se non sbaglio, potrei dire una cazzata, ma se non sbaglio dovrebbe essere italiana comunque. Quindi da una parte il design tipico degli occhiali Ray-Ban, dall'altra la tecnologia e la potenza degli Smart Glass di Facebook e di Meta. Una delle principali preoccupazioni era che, sapete com'è, se c'hai una telecamera forse potevano essere usati per riprendere cose involontarie, persone, facce, dati, informazioni, ma Meta si era messa, diciamo, al riparo dicendo ma c'è una lucina verde che quando è accesa vuol dire che ti sta riprendendo. Stranamente è successo che chi aveva comprato sti Smart Glass poi la riusciva a disattivare la luce, o ci metteva lo scotch, poi insomma queste cose molto semplici, no? Tra l'altro all'interno del software di gestione degli occhiali c'era, che strano, la presenza di codice relativo al riconoscimento facciale all'interno dell'app della gestione degli occhiali. Quindi quello che tu riprendevi, le persone che poi venivano riconosciute come tue contatte, pensa, il tuo telefonino le sapeva già riconoscere. In un certo senso qualcuno si è fatto il problema che la combinazione di fotocamera, microfono e algoritmi di riconoscimento avrebbe potuto trasformare un passante anonimo in un profilo dettagliato, con implicazioni abbastanza significative per privacy in spazi pubblici. Allora Meta, insomma, dopo che gli hanno detto ma che cosa stai facendo, ha deciso di fare i prossimi modelli di Smart Glass senza telecamera. Ha detto dai, togliamo la telecamera, forse non è proprio una grande idea. Brava Meta, brava. Però comunque ha lasciato tutto il resto, quindi ha lasciato sia il microfono, che probabilmente ha un certo numero di altre funzionalità, tra cui quello della sincronizzazione tramite servizi in cloud, che è ancora nalle dalle, come dire, forse continua a mettere in pericolo la privacy degli utenti. Quindi se vedete qualcuno che ha degli Smart Glass di Facebook, prendeteli e buttategli per terra e rompeteglielo. Ecco, è la carezza di Miro Barsa nel momento in cui qualcuno usa questo genere di oggetti del male. Interpol, Wounded Soldier.

Ma passiamo adesso a informazioni sulla sicurezza invece di internet, perché è uscito la prima proposta riguardante le EU Kids, acronimo di EU, ovvero Unione Europea Keeping Internet Digital Space Accountable and Trustworthy, ovvero una serie di regole per comuni per tutta l'area europea sull'età di accesso ai social, visto che in diversi paesi sono state fatte un po' iniziative a carattere personale. L'idea è ovviamente quella di avvicinare l'avvicinamento ai social per i più giovani su una scala. Dai 13 ai 15 anni i ragazzi potranno avere un mini account sotto la supervisione di un tutore. Prima dei 13 anni non potrai possedere un account social. Dai 15 anni sarà possibile aprire un account personale sulla piattaforma che abbiano dimostrato di essere sicuri per gli adolescenti di questa età. Qual è la sicurezza? Beh, la sicurezza è la seguente: la misura al cuore della proposta è il divieto imposto sulle piattaforme di offrire dei servizi che 1. Abbiano caratteristiche di design che provocano dipendenza, consentano contatti indesiderati con utenti estranei, inducano i minori a cadere in trappole digitali, i famosi rabbit hole, cioè praticamente tu puoi finisci in un loop di contenuti dal quale non riesci ad uscire facilmente, consentono ai minori di fare live streaming e inoltre alle piattaforme non sarà possibile proporre servizi che incoraggino un uso compulsivo. Alcuni meccanismi che usano la dipendenza e l'uso compulsivo sono quelli sull'infinite scrolling e i video che partono da soli. Questo ha impatto anche sui videogame, che dovranno essere sicuri sin dalla progettazione, e l'App Store dovranno integrare le app di verifica dell'età. La cosa interessante è che viene spostata la responsabilità dall'utente finale verso le piattaforme, cioè non è più la responsabilità dell'utente finale dimostrare di essere sotto i 13 anni, tra i 13 e i 15, sopra i 15 o maggiorenne, ma è responsabilità delle piattaforme fare in modo che soltanto gli utenti di quella fascia d'età possano accedere. Molto molto sfidante, è sfidante anche per quanto riguarda l'implementazione, perché poi come lo fai? Non torniamo sul discorso, vabbè, allora dacci i documenti e famo e con i documenti ufficiali sappiamo quanti anni hai, per diversi motivi. Il primo, perché abbiamo visto che non funziona. Sono stati fatti tante cose in Australia, vengono generati i documenti finti, oppure il riconoscimento facciale, c'è gente che si è disegnata i baffi, è risultata come superiore, come maggiorenne, quindi l'implementazione effettiva potrebbe essere più difficoltosa della legge o comunque della normativa. Tra l'altro la normativa, vi ricordo, è una normativa europea, quindi poi ogni stato sarà obbligo di ogni stato implementare effettivamente questo tipo di regolamentazione. Ecco, questa è la questione. Non è facilissimo, sembra molto facile, ma vi ricordo che soluzioni semplici a problemi complessi non esistono da un bel po' di anni, cioè forse non sono mai esistite, quindi staremo a vedere come ci sposterà. Giusto per far dire, vabbè, ma Miro, ma tu dici sempre staremo a vedere. Allora vogliamo proprio andare al cuore del problema. Ve la ricordate tanti mesi, ma forse qualche annetto fa anche, il problema dell'accesso dei contenuti porno da parte dei giovani non maggiorenni, no? Che adesso tutti quanti con lo speed e fai la cosa e devi verificare. Com'è andata a finire? Cioè, me lo dite un po' voi, perché io non lo faccio, me lo dite voi che andate a guardare i siti zozzoloni, che tipi di verifica ve fanno? Oppure forse non ve la fanno la verifica? Com'è che è andata a finire?

E loro erano The Warning, Bite My Tongue, ovvero mi sono morso la lingua, esattamente. Ogni tanto mi verrebbe anche a me da mordermi la lingua quando leggo certe notizie. Gli appassionati del mondo del gaming sicuramente sapranno tutta la querela sulla questione di GTA. Peraltro, per tutti gli appassionati di gaming, qui abbiamo una trasmissione che si chiama Next Generation con Vanessa Nex, che parla di videogiochi il martedì dalle ore 20, così volevo dirvelo e lanciarvi questo gancio per rimanere anche collegati in orari fuori da quelli del sottoscritto. Il lunedì dalle 20 alle 22 e il mercoledì in replica dalle 21.30 alle 23.30, così giusto. Pum, balala. Dunque, la querela del momento dal punto di vista dei videogiochi è l'uscita di GTA, ok? Che poi non avrà il CD perché lo puoi pagare, cioè te lo paghi e poi te lo mettono all'interno della console, non hai più il supporto fisico. Però se proprio vuoi essere un super amante del supporto fisico, puoi comprare l'album di Grand Theft Auto 6, una raccolta musicale che non include i brani presenti nelle stazioni radio del videogioco, ma 34 tracce originali create esclusivamente per il gioco. A soli $19.98, quasi $20, puoi avere il CD. Ma adesso passiamo alla versione più cicciabellona: puoi anche comprare un vinile a $50, eh? Che già vedi, gnam gnam, vinilone. Ma no, non comprare il vinile. Compra il vinile super edizione limitata Blue Ultimate Edition con tanto di liquido dentro, che il vinile quando lo giri il liquido passa da una parte all'altra, eh? Dai, compra questo. Sono solo $125, il 25% in più rispetto al gioco stesso, capito? E voi direte: ah, madonna, ma che speculatori maledetti delle passioni delle persone. Sicuramente non lo comprerà. Bene, no, non è andata così. La versione in edizione limitata è andata esaurita in meno di un'ora e su eBay sono già apparse delle inserzioni con prezzi dell'ordine delle migliaia di euro. Speculation as its best, altro che le scarpe dell'Idol comprate a 17 euro e rivendute a 140. No, qua stiamo proprio parlando di un altro campionato. Sicuramente la Rockstar Game ci sta speculando, per carità, e sicuramente ci sarà anche tante persone che che compreranno questo vinile. Peraltro il vinile stesso è l'unico feticcio che puoi comprare fisicamente del videogioco. Ovviamente c'è molta ironia e anche un po' di critica rispetto alla Rockstar, perché ti puoi comprare la colonna sonora o comunque questo CD, ma non puoi comprare il gioco fisico, quindi questo insomma fa un po' ridere. La raccolta dovrebbe includere brani di artisti come i Pink Panthera, Travis Scott, Morgan Ballen e Young Lean. Sicuramente molti hanno già confermato, su altri non sappiamo bene, perché anche questo bisogna prima creare l'hype dell'hype prima di vendere e sapere quale sarà la colonna sonora. Interessante, eh? Che robettina, che bel mondo quello del consumismo. Anna Castiglia, questa è Niente di me.

E chissà se, come Anna Castiglia, questo niente di me, anche un genitore non sapeva niente. Ma se non sapeva niente, vi ricordo che ignoranza legge, insomma, non sapere le cose non ti giustifica. Per esempio, non ti giustifica da una fattura da $118,000. Che cosa è successo? Un padre coglione, perché non c'è il patentino da padre purtroppo, neanche da madre, aveva un figlio ovviamente, fino a qua questo mi sembra abbastanza semplice. Questo simpatico bimbetto giocava a Minecraft e Roblox, come fanno molti bimbi della sua età. Aveva 9 anni, ha detto: ah, ma sarebbe carino fare dei video, registrare e caricarli. Sì, va bene, come fanno molti che caricano le proprie partite di gioco. E quindi il padre l'ha aiutato a caricare video, cioè fare i video e caricarli su YouTube e così via. Ha detto: ah, beh, interessante. Poi ha fatto: però papà, il figlio gli ha fatto: papà, però il mio video l'hanno visto solo 5 persone, che brutto, io triste. E allora papà ha detto: no, cara mia, piccolo amore della casa, piccolo angelo, adesso papà ti dà una mano, ci mette 20 dollarini dalla carta aziendale di credito di promozione e vedrai che te lo vedono in tanti altri. Grazie papà. E così effettivamente ha funzionato, perché ha messo 20 dollari di promozione per il suo video e molte più persone. Ma il signor papà non si è reso conto di una cosa strana, ovvero che non è che ha pagato una campagna promozionale per 20 dollari e basta, ha anche lasciato le credenziali e tutti i dati di pagamento all'interno della piattaforma YouTube, la quale al solo costo di un click fatto dal figlio più e più volte ha continuato a spendere per fare campagne promozionali, fino a quando tutto d'un tratto, a un certo punto, è arrivata una bella fatturona da $118,000 per campagne di sponsorizzazione per i video del piccolo bambino, peraltro tutti fatti sulla carta aziendale. Nel frattempo non si è capito bene se il padre dovrà restituire all'azienda i soldi oppure lo licenzieranno o altre cose di questo genere. E però ha detto che il canale di Mike, del figlio, quindi su YouTube, è stato sospeso e il padre l'ha proprio punito molto male, gli ha tolto l'iPad e la PlayStation per responsabilizzarlo. Brutto cattivo. Io avrei tolto le mani al padre, tra le altre cose, ma purtroppo questo ancora non si può fare. Fletcher, questa è Passenger.

Fletcher Passenger, abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta. Continuiamo a parlare di fatti e notizie da un punto di vista tecnologico e adesso arriva la notizietta sull'intelligenza artificiale, quelle che ci piacciono tanto, quelle notizie proprio che ci fanno stare tranquilli, per esempio quella che ti dice che OpenAI, uscita su futurism.com, impiega centinaia di lavoratori per leggere le chat private delle persone. OpenAI sta assumendo centinaia di dipendenti per esaminare e leggere i prompt degli utenti, inclusi messaggi contenenti informazioni personali e sensibili. Non è un'attività di moderazione. In realtà l'idea è quella di migliorare le risposte fornite da ChatGPT. Quindi i collaboratori valutano e fanno critica alle risposte, ma nel frattempo, come dire, se leggono tutta sta roba, poi ora, per carità, sono tutti sotto l'accordo di non disclosure, quindi quello che leggono non lo possono dire a nessuno, ma poi insomma, amici miei, lo sapete com'è sta roba, no? Cioè tu firmi un contratto in cui c'è scritto che non le puoi dare queste informazioni, ma poi è vero vero che non le puoi dare. La cosa migliore, diceva qualcuno, perché due persone mantengano in segreto è che una è morta. Quindi figurati se queste persone che leggono chat di utenti possono mantenersele dentro di sé, soprattutto quando sono informazioni sensibili, perché poi dopo ognuno di noi fa quelle cose veramente che dentro a ChatGPT ci butta tutto, tanto lui è così bravo che ti dà tutte le risposte, perché non fidarsi? Cioè, se un tempo vi fidavate poco del truffatore che passava sotto casa, poi dopo hai detto, vabbè, ma adesso mi fido di Google. Ecco, forse è meglio fidarsi di Google che di ChatGPT, se poi alla fine dietro ci sono delle persone che si leggono anche le vostre chattine. Senza togliere tutte quelle cose, tipo, poi c'è tutto quanto un certo numero di sistemi di sicurezza che probabilmente leggono le vostre chat comunque, sempre e per dunque, ovunque. Pensate che qualcuno ha provato a mettere e a fare servizi che al centro avessero la privacy, server, email, chat con al centro la privacy. Sapete che gli è successo? È successo che Donald Trump ha deciso che erano un'associazione terroristica e così che hanno chiuso Autistici Inventati. Sì, ne avevamo parlato qualche settimana fa. Vabbè, andiamo a sentirci Simple Minds, va. E poi facciamo un piccola pausetta perché siamo già all'oretta di trasmissione e continuiamo dopo musica e notizie. Questa è Cazzanjammer.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara questo pezzo di merda.

e avevo completamente buttato le cuffie da un'altra parte. Questi erano i Molotovs, questa era Urbia, dopo aver passato gli spottini, il treno degli spottini dell'oretta di trasmissione, averci ancora prima ascoltati i Simple Minds con il loro pezzo di maggior successo, uno dei pezzi di maggior successo, Alive and Kicking. Questa è Cats and Jammer, io sono Miro Barsa, parliamo dalle 20 alle 22 di Fatti di Spazio, Scienza e Tecnologia. Il numero di telefono è 340 1974 468, così se voi volete anche solo salutare. Continuiamo a parlare di tecnologia, di spazio, di scienza, ma parliamo anche un pochettino di immondizia, e soprattutto di immondizia legata alla tecnologia. Sapete che si fa un gran parlare dell'impatto dei data center da un punto di vista ambientale, il consumo di suolo, ma anche e soprattutto il consumo di acqua per il raffreddamento delle infrastrutture dei data center. Adesso è uscita fuori un'altra importante fattore per quanto riguarda i data center, che è l'immondizia, nel senso di le tonnellate di apparati che vengono e saranno smaltiti dagli stessi data center. Cioè, qual è la questione? Il data center dentro ha tanti computer, no? Computer, trasformatori e quant'altro. Soprattutto i computer diventano obsolescenti in un certo periodo di tempo, per cui devi cambiare gli hard disk, per esempio, le memorie vanno cambiate, ma vanno cambiati anche gli alimentatori. E c'è un tasso di ricambio, no? Gli hard disk ogni tanto diventano vecchi o poco capienti o comunque non più affidabili, quindi vengono tolti, sostituiti e viene messo un altro hard disk. Questa cosa la fate più o meno anche a casa, anche se tendenzialmente poi ormai con i costi abbastanza... con i costi solitamente poi si cambia il computer, però in un data center questo tipo di lavorazione viene fatta abbastanza velocemente, c'è un continuo ricambio di pezzi, non è come un tempo o come una fabbrica normale in cui una volta che hai comprato l'altoforno o il tornio, quello è. No, all'interno di data center molto materiale elettronico viene smaltito e sostituito. Server, chip, un sacco di memoria, gli apparati necessari ad alimentare, connettere e raffreddare, le capacità di calcolo hanno un tempo di vita neanche tanto lungo, ma che gli specialisti stimano si accorci, perché poi più queste infrastrutture crescono, più anzi aumenta la capacità e la possibilità di costruire proprio fisicamente oggetti sempre più performanti al doppio della capacità, più il doppio della velocità, e così diventano obsolescenti ancora prima, e quindi molta di questa materiale si stima diventerà obsoleta prima del previsto. La dimensione di questo problema è stimata nel seguente numero: entro il 2030 potrebbero essere dismessi ogni anno dalle 8 alle 13 milioni di tonnellate di apparati, ok? Questa dinamica, che peraltro ha un valore esponenziale, prevede che nel 2050 il flusso annuale di immondizia da apparati di rifiuti elettrici ed elettronici potrebbe salire fino a dai 31 ai 46 milioni di tonnellate, e così, magari così vi fate un'idea, la quantità accumulata nell'arco di 25 anni riempie tra i 15 e i 23 milioni di container. Quanti sono? Facendo così un calcolo abbastanza così spannometrico, come si dice, messi in fila uno dopo l'altro, 23 milioni di container fanno 6 volte il giro della circonferenza della Terra. E sono tutti pieni di immondizia elettronica. Siamo bravi a fare l'immondizia. Ma guarda, secondo me, se noi potessimo produrre solo immondizia, forse saremmo veramente i campioni del mondo. Bene, questo è un altro di quei fattori che forse stiamo anche un pochettino sottovalutando nel momento in cui diciamo: vabbè, mettiamo un data center. Però forse anche questo un pochettino nel conto ci va fatto. Melancolia, questa è Schifo.

E abbiamo ascoltato Schifo per Melancolia, così per mettere anche un po' di musica italiana strana, particolare, perché qui a Radio Città Aperta facciamo anche di questo, mettiamo cose che non vi vengono proposte né dall'algoritmo né da YouTube né da Spotify, perché per carità, per l'amor di Dio, non ve lo fa sentire questa roba, perché sennò poi magari non vi piace, non la sentite. Invece qui a Radio Città Aperta, dal lunedì a lunedì, cioè tutta la settimana in realtà, c'è musica di tutti i generi, dal rock italiano, il jazz, la retromania, come dice Fabrizio Forno. Quindi se vi piace quello che facciamo e volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito e PayPal direttamente al nostro sito. C'è un tastone con scritto sostieni Radio Città Aperta, tu ci clicchi, segui le cose che ti dice e a noi ci arriva qualche soldino. Peraltro, se avete Amazon Prime potete seguire il nostro e abbonarvi al nostro canale Twitch, a noi ci arriva qualche soldo e per voi è gratis, pensate, è gratis. E se non sapete se avete Amazon Prime, è molto probabile che ce l'abbiate, perché praticamente gli abbonamenti di Amazon Prime, cioè apri un cassetto e c'è un abbonamento di Amazon Prime, come sì, succede così, succede così. Comunque continuiamo a parlare di tecnologia e nel frattempo mi ammucchio, comunque carico, non so se avete sentito botte di questo genere, perché sto portandomi appresso le scrivanie qui negli studi della radio. No, parliamo di tecnologia e di moda, perché molte case di moda ma anche molti esperti di privacy stanno sviluppando degli abiti con dei pattern, ovvero con dei motivi, dei disegni che dovrebbero evitare il riconoscimento facciale e il riconoscimento delle persone, principalmente proprio per mettere sempre la privacy al centro. Aziende come CapAble e Urban Privacy stanno già commercializzando capi d'abbigliamento reali con dei pattern che sono stati studiati appositamente perché con il fine di non riuscire a per i sistemi automatici a riconoscere i volti e le persone, ma soprattutto non riconoscere il fatto che quella è una persona che cammina o una persona che sta in piedi. Gli algoritmi di riconoscimento fondamentalmente analizzano le immagini e poi fanno quella che si chiama segmentazione, cioè cercano dietro dei parametri matematici in modo tale che riescano a capire se quello che stanno inquadrando è una persona o un comodino, facciamo così. Poi se riconoscono la persona, a quel punto si concentrano sulla faccia, poi se riconoscono dov'è la faccia, cercano di riconoscere la faccia. Questo è più o meno il principio del sistema di riconoscimento automatico. Ebbene, questi abiti, questi vestiti, felpe, pantaloni tentano di inibire il meccanismo di riconoscimento appunto della persona. Chi li produce, come queste aziende di cui abbiamo appena detto il nome, Capable e Urban Privacy, sanno bene che il funzionamento non è perfetto e che comunque il meccanismo di rinforzo che è dentro alle intelligenze artificiali riesce poi sulla lunga a bypassare questi pattern, però quantomeno rendono la vita un po' più difficile. Molti di questi fanno veramente schifo di abiti, cioè c'è poco da dire, sono brutti, brutti. Però è sicuramente importante dall'altro punto di vista l'idea che c'è dietro, cioè il diritto alla propria privacy. C'è un Urban Privacy ha chiamato la sua ultima collezione per esempio Faceception Reloaded, che punta a mandare in confusione alcuni sistemi di riconoscimento facciale basati sugli algoritmi come quelli di OpenCV, che peraltro è uno di quelli più aperti, quelli di cui si sa di più. Ovviamente nessuno di questi è il mantello dell'invisibilità, perché la sorveglianza mira a catturare la tua identità, dice Preus, uno dei amministratori delegati di queste aziende, mentre la moda serve ad esprimerla. Però stiamo realizzando, afferma sempre lui, capi che le persone possano indossare per lanciare un messaggio sull'importanza della privacy nel mondo digitale. Privacy sempre messa più in secondo piano nel nome, quando ti va bene, della sicurezza, quando ti va male, eppure questo succede spesso, del profitto.

Celebrity Skin per le all, per tutti i rimastini anni 90 che gli piace questo genere di musichetta qua. Lei era Courtney Love, moglie e compagna di Kurt Cobain, esattamente lui, sì. Erano tempi belli e spensierati e non si pensava a cose meravigliose come quella di cui sto per parlare. Gli americani hanno ammesso che hanno armi nello spazio e sono pronte all'uso. Sì, la più grande democrazia, lo stato più libero del mondo occidentale ha affermato di avere armi nello spazio e che sono pronti a usarle per difendere le forze americane. Ora abbiamo parlato in una qualche puntata di qualche mesetto fa del trattato di non proliferazione militare dello spazio, vero? Abbiamo parlato del diritto internazionale dello spazio, abbiamo parlato di un sacco di cose da un punto di vista legale. Poi non si sa come mai tutti si mettono d'accordo da un punto di vista legale e poi arriva uno che spariglia le carte. Ovviamente questa cosa non è piaciuta agli altri, no? Diciamo che per esempio Russia, Cina non è che l'hanno presa molto bene. La Cina ha detto: l'America sviluppa ed opera capacità spaziali come parte della strategia di modernizzazione militare e quindi noi pure le dobbiamo mettere, ha detto Donald Trump. L'altra cosa che sempre ha dichiarato Donald Trump è che la Russia considera lo spazio un dominio per il controllo bellico e crede che la supremazia spaziale sarà un fattore decisivo nei conflitti futuri. Quindi Trump ha detto: beh, se la Cina e la Russia fanno così, lo dobbiamo fare pure noi, dobbiamo avere la nostra Space Force. L'idea qual è? È quella di avere quelli che vengono dichiarati mezzi cinetici e non cinetici, quindi tipo i raggi laser o disturbi elettromagnetici, per influenzare le capacità dell'avversario. Il primo progetto sul quale poi dopo insomma si parla, perché non è, come dire, che si sa molto sui progetti della difesa, è una sorta di scudo spaziale, è il Golden Dome, centinaia di satelliti in orbita capaci di rilevare il lancio di missili da qualsiasi punto sulla Terra, tracciarne la traiettoria in tempo reale ed eliminarli con altri missili o raggi laser prima che raggiungano il territorio negli Stati Uniti, però, perché NATO mannato un par de pampole. Ovviamente il portavoce del Cremlino ha detto, Dmitry Peskov ha detto: contiamo su un ampio consenso internazionale per portare avanti il nostro lavoro e promuovere posizioni a favore della completa smilitarizzazione dello spazio. La smilitarizzazione dello spazio ovviamente funziona se lo smilitarizziamo tutti, che è un po' come quella cosa delle armi nucleari: possiamo ridurle ma solo se le riduciamo tutti quanti, che è un po' come quella cosa dell'intelligenza artificiale: possiamo farla controllata solo se la controlliamo tutti. E storicamente questo concetto di tutti insieme ci mettiamo a fare qualcosa, insomma, che io ricordi, non ha funzionato tantissimo, non è mai andato bene. Tra l'altro ricordiamo che sempre quel gran mattacchione di Donald Trump ha ovviamente pubblicizzato più e più volte la sua Space Force, la forza armata spaziale, ha creato questa sorta di ulteriore corpo d'armata dopo la marina, l'esercito, l'aeronautica, la Space Force, che dovrebbe servire appunto alla difesa spaziale. E mentre ce li aspettiamo con astronavi pronte a salvare l'America dagli invasori, chissà, anche alieni a questo punto, una delle ultime cose, a settembre del 2026, ha parlato di questa forza armata pubblicando anche quella cosa piuttosto brutta che forse qualcuno di voi ha visto, un'ipotetica divisa che è uguale, proprio uguale a quella dell'Impero Galattico di Star Wars, che peraltro erano già abbastanza uguali o ricordavano comunque parecchio le uniformi delle SS naziste. Quindi Trump è stato proprio fiero di questa cosa di averci le divise abbastanza uguali a quelle delle SS naziste, ma che bravo! E comunque se non era quello l'intento, ma volevi ricordare Star Wars, hai scelto la parte dei cattivi. Cioè Trump, cioè, hai preso spunto, ma hai preso spunto da quelli male. L'avessi fatto per caso apposta? Può essere, ma secondo me può essere sì.

Sì, siamo rimasti da quelle parti là, da un punto di vista proprio di musicalità. Loro erano gli Uberphonic, questa era Two Weeks. Grande pezzone, devo dire, forse un po' sottovalutato. Continuiamo a parlare di tecnologia, Cats and Jammer, lo facciamo sempre, ma soprattutto un po' parliamo di spazio. Abbiamo parlato di Trump, un suo amichetto che poi dopo hanno smesso di essere amichetti è Elon Musk, che al di là delle sue posizioni mezze matte con il bot e delle sue posizioni politiche, sta portando avanti il progetto Starship, e il prossimo volo, il volo di test numero 14, potrebbe essere il passaggio più importante mai affrontato dal razzo di SpaceX. L'obiettivo è quello di entrare in orbita terrestre e rimanerci per diverse ore, fino a qualche tempo fa. Dovrei andare a vedere, aspettate, anzi guarda, ricontrollo, perché il volo 14 era previsto per domani. Aspettate, rimetto un po' di musica e ve lo dico subito. No, ok, è schedulato per il 28 alle 3:30 tempo italiano. E il piano è decisamente ambizioso, perché la Super Heavy, ci sarà prima la separazione dallo stadio Super Heavy, poi raggiungere un'orbita di circa 275 km di quota, accensione dei motori Raptor per modificare la traiettoria e completare l'inserimento in orbita. Poi dovrebbe compiere circa 6 orbite intorno alla Terra, quindi rimanere in orbita per circa 10 ore prima di rientrare nell'atmosfera e ammarare nell'Oceano Pacifico. A bordo ci saranno 26 satelliti Starlink V3 che dovrebbero essere rilasciati, e ovviamente alcuni di questi servono per autoguardarsi, perché una cosa che piace tanto a Starship, ma anche a Elon Musk e a SpaceX, è auto incensarsi del proprio lavoro. Quindi monteranno delle telecamere ad altissima definizione per visualizzare Starship stessa e anche il suo scudo, perché un po' è il punto più cruciale dello sviluppo di questa astronave vera e propria, e quindi serve in parte per aumentare la comunicazione e quindi far vedere quanto soffichi, ma anche per vedere eventualmente problematiche legate proprio allo sviluppo dello studio stesso. Starship non sarà il solo il veicolo che SpaceX sta cercando di imparare a far volare, dovrà in realtà dimostrare, e questo è forse proprio il primo lancio in grado di portare questo risultato, che è un vero e proprio vettore orbitale. Fino adesso è stato lanciato, recuperato, sono state fatte delle prove, peraltro l'ultimo lancio hanno recuperato anche il pezzo che tendenzialmente non sarebbe dovuto essere recuperato, quello che finisce in mare, perché ancora non è previsto la parte di recupero di quello stadio. Però è finito in mare, non è esploso, non è affondato. A quel punto hanno fatto una missione e sono andati a riprenderlo. Fino adesso però, per quanto riguarda proprio l'inserimento orbitale, non era mai stato fatto. Quindi il 28 di settembre, fra una settimanella, lunedì prossimo, alla prossima trasmissione di Cats and Jammer, potremmo proprio stare a parlare di quello che è riuscito a fare il volo Starship Flight Test numero 14, qui proprio a Cats and Jammer. Sicuramente staremo a parlarne se viene confermata la data. Se volete seguire il lancio in diretta, ovviamente oltre a X, che è proprio la piattaforma che si è comprata Elon Musk anche per fare queste cose, c'è il canale di Chi ha paura del buio, dove tra le altre cose il commento è anche molto molto scientificamente accurato. Loro sono bravi, sono polemici il giusto, e io quindi ve li consiglio. Andiamo un po' più indietro nel tempo, ritiriamo fuori Pink Floyd, e questa è If.

E visto che abbiamo parlato di Starship, quindi ci abbiamo alzato lo sguardo verso lo spazio, parliamo anche di una delle scoperte più interessanti fatte per quanto riguarda la Luna. È stato trovato, o scoperto più che altro, un cratere d'impatto, e è raro trovare un cratere d'impatto perché uno studioso che stava guardando le immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, la sonda con cui la NASA studia la Luna da quasi 20 anni, a un certo punto ha fatto: Ma questo buco non c'era. Ha comparato diverse immagini temporali e ha scoperto che in un lasso di tempo tra l'11 aprile e il 22 maggio del 2024 scusate, si è formato un cratere dovuto all'impatto di un oggetto grande come un palazzo che va da 3 ai 6 piani, o una cometa o un asteroide, che si è schiantato sulla superficie della Luna e ha fatto una voragine larga 222 metri. Voi direte: vabbè, dai, che vuoi, ci stanno un sacco di buchi sulla Luna. No, è la prima volta che viene trovato un cratere di queste dimensioni e che viene scoperto e anche individuata la fascia temporale in cui questo è successo. È il cratere d'impatto più grande mai scoperto su un pianeta, satellite, quello che è. E in 17 anni di missione il team di LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter, ha individuato 1000 nuovi crateri, però tutti molto piuttosto piccolini. Questo è bello grosso. Che cosa, come è successo? Beh, non si sa, perché non c'è proprio l'immagine, cioè non c'è il video, ecco, so che vi sarebbe piaciuto il video. Però è uscito fuori perché c'è tutto uno studio sul calore e il freddore della superficie della Luna, che viene analizzata la temperatura, viene analizzata la temperatura in base poi proprio alla regolite, che è questa sorta di polverina appiccicaticcia maledetta che si trova sulla Luna. Lo spostamento di grandi masse di questa regolite ha permesso appunto il riconoscimento di questo cratere. È un dato molto interessante, è stato possibile appunto grazie al sistema di fotocamere che scatta un'immagine da circa 96 km mentre questa sonda continua a fare orbite intorno alla Luna. Riesce ad avere una definizione intorno ai 9 metri di diametro, quindi questo affare di 220 metri è sicuramente è stato riconoscibile, però è casuale, nel senso che nessuno si è messo là a cercare buchi. È successo ed è comunque una cosa molto interessante, sia perché mette in luce che effettivamente la Luna e lo spazio là fuori è un organo un po' più vivo di quello che pensiamo. Non è che la Luna sta solo là, no, prende anche belle bottarelle da asteroidi e comete che ci sbattono addosso. Alcune un po' più grandi di quelle che pensiamo, pensate un po'. Continuiamo a sentirci un po' di musica. Questa che abbiamo appena sentito era If dei Pink Floyd, peraltro mi è venuto in mente per questo che ci andiamo a sentire il prossimo pezzo, coverizzata dai Blue Vertigo in uno dei loro album. Noi dai Blue Vertigo ci andiamo a sentire La Crisi.

La crisi per i Blu Vertigo dall'album Zero, che conclude così, va a chiudere quasi questa puntata di Cats & Jammer del lunedì alle 20 alle 22. Parliamo di spazio, scienza e tecnologia. Ringrazio tutti gli ascoltatori della diretta, in primis tutti quelli che hanno mandato i messaggi. Ciao, grazie mille volte, perché i messaggi servono proprio a far sentire lo speaker contento e che il suo, la sua costruzione, la trasmissione è servita a qualcosa. Se vi è piaciuto quello che ho fatto, la lunedì prossimo riascoltate, ricollegatevi sempre su radiocittaperta.it. Se non vi è piaciuto, andate a dirlo agli altri, magari c'è qualcuno a cui piace, quindi fate questa cosa, tipo porta un amico ad ascoltare Radio Città Aperta, soprattutto se non piace a voi, così almeno se è un amico a cui che vi sta antipatico, tanto meglio, così gli appioppate questa cosa. E poi se siamo tutti un po' vari, quindi a lui potrebbe anche piacere. Ringrazio tantissimo anche tutti gli ascoltatori del podcast, che se lo sentono magari quando vanno a correre, quelli che si alzano la mattina, che sono degli sportivi perché hanno avuto la crisi di mezza età e quindi vanno a fare lo sport. Io ovviamente non sono tra questi, io manco il padel, guarda, che però già solo a pensarci mi dà fastidio, mi fa fatica. E poi niente, ringrazio anche tutti gli ascoltatori della replica e tutte le persone, tutti gli speaker prima di me e dopo di me. Domani si rinizia con le dirette dalle ore 10, c'è in realtà le repliche di Rifugio Atomico di Puzzle, poi La Bottega del Forno alle 14, Driving Saturday la replica, Panopticon alle 18, grandissime selezioni musicali di Angelo Pianizzola, Next Generation abbiamo detto martedì di Vanessa Next, il programma sul mondo dei videogiochi. Giochi, mercoledì morning, il lunedì alle 10, 33x2, poi alle 20 c'è Melting Pot prima della replica del sottoscritto e la notte tra il mercoledì e il giovedì, peraltro vi ricordo che c'è The Power Night, selezioni musicali tutte belle, cazzute, belle rock and roll. Ci salutiamo con un pezzo del Teatro degli Orrori, forse il più famoso, uno dei pezzi che mi piacciono tantissimissimo. Insieme a The Bloody Beetroots, questa è Direzioni Diverse. Ciao e alla prossima!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.